0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

dei giri di pianoforte che non va toccato, così mi hanno insegnato quando ho cominciato a fare la radio. Buongiorno, benvenuti da Francesco De Gregori. Prendiamo spunto questa mattina per iniziare cantando, perché insomma chi è già all'ascolto di Radio Subasio come ha fatto a non accennare nemmeno sottovoce un verso, il ritornello della donna cannone? Non l'ha fatto, semplicemente ha cantato. Buongiorno da parte di Ignazio Failla, ben trovati. Abbiamo 4 ore davanti a noi, le affronteremo al meglio che possiamo con lo spirito giusto di questo 3 ottobre, primo weekend di questo nuovo mese, e insomma con autunno che che giorno è oggi di agosto? Il 70 di agosto. Ah, sì. Beh sì, le temperature lo consentono, lo possiamo dire. Come, se volete, posso dirvi il modo per essere protagonisti qui su Subasio con me fino al 9, ma tutto il giorno, tutti i giorni. C'è un numero che è il 348-075-80-60 che vi serve per messaggi vocali o scritti in questa prima ora per raccontare la situazione che state vivendo, dove state andando e perché siete già all'ascolto di Subasio. Noi alla musica ci pensiamo come sempre, stavolta con la nuova di Biagio Antonacci e Saif, si chiama Spirit.

36esimo giorno di quest'anno. Oggi troppi santi, quindi devo leggere: San Dionigi, Santa Candida, San Cipriano, San Gerardo e Sant'Edmondo. Tantissimi. Il sole arriverà alle 7.09, tramonterà alle 18.50. Una bella luna, se avete la possibilità di guardarla. Intanto vi ricordo, anche se già lo state usando in massa rispetto all'orario, alle 5.17, insomma, il numero per essere protagonisti su Subasio 348 075 80 60. Tra poco vi ascoltiamo e adesso c'è Ermal Meta.

curiosità sul nuovo disco di Cesare Cremonini che uscirà ad ottobre. Intanto lo abbiamo riascoltato con Maggese. Buongiorno ancora e bentrovati da parte di Ignazio Failla sulla vostra radio Subasio, e quindi diamo un po' lettura ad alcuni messaggi che sono arrivati al 348 075 80 60. Partirei da questi due che si definiscono degli zombie, che vuol dire che siamo partiti col piede giusto. Sono Papero e Paperina, così si autodefiniscono, in macchina da Osimo vicino Ancona, vanno a lavorare nel nostro bar, hanno sonnissimo, si tengono svegli grazie sempre solo a Radio Subasio e ci ascoltano, almeno uno dei due sicuramente, da quando aveva 13 anni e adesso ne ha 51. Bisogna mandare un cesto con dei prodotti locali per premiare insomma tutta questa fedeltà durante il tempo. Ce ne sono ancora tanti altri da leggere e lo faremo adesso. Damiano David, Thailand.

Cito ieri un nuovo singolo di Max Pezzali che si chiama Le Ali, potete leggerlo sia staccato che attaccato, Le Ali, che parla un po' della storia tra lui e Mauro Repetto, quello che noi conosciamo benissimo come gli 883.

0: Riascoltata Hangoon, era il 97, magari avete il dubbio. Dice, che anno era quando cantavamo questa canzone a modo nostro? Così sì che potrebbe nevicare sul Sahara, davvero.
1: Raggio su base, buongiorno Ignazio. Stefano, scendendo dai Castelli Romani, precisamente Monte Compatri. Nulla, oggi giornata veramente lunga.
0: Che succede?
1: Dalle 7 alle 19, doppio turno, servizio sanitario, ospedaliero. Ma comunque sempre in ascolto di voi, di Subasio. Buona giornata, buon sabato a me, buon sabato a te che stai lavorando, Ignazio,
0: sì.
1: E a tutti.
0: Parole grosse, stai lavorando, però grazie per il pensiero. Non ci pensa mai nessuno a noi. Ancora me lo chiedono. Che fai nella vita tu? Io la radio, lo speaker. No, di lavoro vero, che fai tu? Ma perché ce l'avete con me?

Il raggio di sole è quello di Jovanotti dal 99, che vi auguriamo anche noi un po' presto ancora, perché abbiamo visto che il sole arriverà alle 7.09. Cos'è? Un part time praticamente. Bah. Che ne so, io sono ancora fermo all'estate, fa ancora caldo, quindi per me doveva sorgere molto molto prima. Vabbè, ma insomma, di questo avremo modo di parlarne. Fatemi salutare un po' di gente. Allora, intanto, siamo ancora in piena estate, hai ragione, mi dice Cinzia da Roma, 70° giorno di agosto. Esatto. E poi ancora Milena che dice: non so se posso salutare i miei nipoti. Certo, Mirko e Sabrina di Francavilla a Mare. Li abbiamo salutati. E poi c'è Sabrina da Ravenna che nel buio della notte si aggira, non so per andare dove, in treno, viaggetto, per andare a cercare e a trovare degli amici. E allora fate come loro, 348 075 80 60. Questo è il numero magico di Radio Subasio per i vostri messaggi scritti, ma anche per i vocali, perché a me piace sentire voi con le voci impastate e pensare, vedi, stamattina non solo io, anche loro.

su Radio Subasio. Io intanto vi volevo ringraziare per la presenza massiccia al 348 075 80 60, ma è scontata soprattutto a quest'ora, insomma, che di bisogno di vicinanza ce n'è. Noi pensiamo ancora alla musica. Per chiudere l'ora c'è Lady Gaga con Bloody Mary, eccola. No.

0: Lady Gaga a portarci su Radio Subasio all'appuntamento con il meteo di questo sabato, e sono le 6 in punto.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Su gran parte del paese tempo soleggiato e clima molto mite. Sull'estremo nord-ovest, in particolare sulle Alpi occidentali e nel ponente ligure, il cielo si presenterà più nuvoloso. Nelle ore calde del pomeriggio non si possono escludere brevi temporali isolati nel viterbese e sui rilievi della Sicilia meridionale. Temperature pressoché stazionarie, venti quasi ovunque deboli, salvo rinforzi di scirocco nel canale di Sardegna. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

Diamo il via, dai, a questa seconda ora insieme, che per voi potrebbe essere invece la prima, i primi minuti insieme a Radio Subasio di questo sabato. Ben trovati da Ignazio, Dire Straits con Money for Nothing.

0: Così comincia la seconda ora insieme a me, Ignazio, su Radio Subasio. Buongiorno, buon sabato, buon weekend a tutti quanti. Un capolavoro questa canzone, come quello che è riuscito a fare Yannick Sinner, finalmente direi. Dice che è impazzito questo, quello è campione, è primo nel mondo, è orgoglio italiano. Sì, ma pure lui vive dei drammi come li viviamo noi quotidiani, da essere umano. Cioè, insomma, è riuscito a prendere la patente per la moto, ma prima ci sono stati 4 tentativi falliti, numero 4, quindi non uno, al quinto c'è riuscito. Bravo, però non è facile fare il test per la patente della moto. No. Allora oggi voglio provocarvi un po', perché ammettiamolo, chi di voi ha una storia da incubo comico con l'esame della patente? Quante volte l'avete dovuto rifare? Ma soprattutto, ce l'abbiamo una figuraccia, quella più clamorosa che avete fatto davanti al mitico esaminatore? E allora vi lascio il numero 348 075 80 60. Va bene anche se vi vantate, magari come me a prima botta siete riusciti a prenderla, poi i motivi è meglio non indagare, non fa niente, ma va bene uguale. Che voi ci abbiate messo 5 volte o una volta sola, 348 075 8060, voglio sentire le vostre voci.
1: Ci sono una grande stronza che non ci sa fare.

The Colors con Rolling Stones su Radio Subasio, le 6:12. Niente, secondo me voi siete lì in attesa di sentire l'argomento e poi dopo buttate via delle perle meravigliose. Ma me l'aspettavo un po', perché quello di oggi è la patente. Ognuno di noi, bene o male, ha un aneddoto proprio riferito a questo adesso targhettino di plastica, al tempo questo doppio foglio con foto orribile, chiaramente orribile, cioè, oddio, non eravamo tutti bellissimi a 18 anni, io una foto avevo, adesso c'è l'intelligenza artificiale un po' mi ha aiutato, devo dire. Allora vi ho chiesto al 3480758060, partendo da questo traguardo raggiunto da Sinner, che può aggiungere al suo palmarès anche la patente per la moto dopo il quinto tentativo, anzi al quinto tentativo c'è riuscito, di farmi sapere i vostri di aneddoti. Partirei da Elena D'Arieti, che scrive: grande Sinner, lo capisco benissimo, alla mia terza bocciatura mia madre mi ha detto: se non la prendi stavolta ti cancello dall'eredità. Che potrebbe essere un ottimo stimolo, devo dire. Al quarto tentativo ho guidato a 10 km orari e secondo me mi hanno promosso per pietà. Va bene! Qualunque cosa va bene in quel caso, eh? Anche la pietà. Ma tra poco leggo e ascolto qualcuno.

0: Basi e voi raccontate, lo state facendo, devo dire, al 348 075 80 60, le vostre vicissitudini per prendere la patente. Allora, abbiamo letto, intanto volevo dire una cosa, così accontento Fabio di Acilia, se posso svegliare e salutare Bianca di Labico dicendole che la aspetto domenica con trepidazione. Fabio, io l'ho fatto, ma oggi è sabato, che la sveglio un giorno prima? Vabbè, questa era la tua richiesta e io ti ho accontentato in qualche modo. Dunque, vogliamo sentire qualcuno?
1: Sono Luigia di Sant'Enea.
0: Buongiorno.
1: Quando ho preso la patente in un colpo solo. E molto, molto brava.
0: Brava.
1: Per chi mi ascolta lo sa. Perché per salvare 12 persone che non sapevano fare l'inversione in salita, chiusi, io l'ho fatta.
0: Brava.
1: Per salvare gli altri perché non ci riuscivano.
0: Brava.
1: Promossa.
0: Brava, brava, soddisfazioni. Pure io ho fatto la partenza in salita, nessuno la voleva fare e quel giorno è toccata a me. Maurizio di Livorno dice: io ho preso la patente subito al primo esame, però non so giocare a tennis, a ognuno il suo, giusto? Credo ci siano anche altre differenze col Sinner, ma non ne parleremo stamattina, eh? Mauri.

0: Britney Spears, insomma, è una a cui l'hanno ritirata parecchie volte per varie motivazioni che non sto qui a dirvi, anche perché devo ascoltare le vostre di come è andata quella volta che avete provato a prendere la patente, di quante volte ci avete provato, come è successo a Yannick Sinner. Da lì siamo partiti, al quinto tentativo riuscito a prendere quella della moto. So soddisfazioni, anche se arrivano tardi, però sì. 348 075 80 60, chi c'è da sentire, che voglio proprio sentire. Non mi fate sentire nessuno? Va bene, basta, allora leggo. Dunque, Teresa da Roma dice, Teresa da Roma ha un racconto importante, perché dice, ce ne sono riuscita alla terza, sono stata bocciata ben tre volte, quindi alla quarta è andata, perché nella teoria dice andavo benissimo, quando guidavo da sola con l'istruttore molto bene, però al momento dell'esame gli errori peggiori, l'ultima volta non ho dato la precedenza ad un autobus, ma che dire, che sogno, che cosa meravigliosa, così proprio.
1: Buongiorno Ignazio, buongiorno Subasiani,
0: buongiorno
1: Massimiliano D'Anzio.
0: Ciao.
1: Io sono riuscito a prendere la patente subito al primo tentativo.
0: Bravo.
1: Mi ricordo solo che la figura che feci fu quella che l'esaminatrice mi disse: a lei l'avrei potuta bocciare per eccesso di prudenza. Poi dopo che mi ha dato la patente non ti dico che ho fatto.
0: Ma infatti è come mettere la merce migliore sul bancone all'inizio, al primo appuntamento, e poi dopo arrivederci.
2: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dice

0: queste sono le fotografie di Claudio Baglioni dall'81, riascoltate su Radio Subasio nella mattina in cui di fotografie ne state scattando voi e risalgono a quando avete preso la patente. Yannick Sinner al quinto tentativo è riuscito a prendere quella per la moto, e allora le vostre esperienze al 348 075 80 60. Andrea D'Arieti, che saluto, dice: ho dovuto fare la patente due volte perché la prima mi hanno bocciato, tre volte alla pratica, le ultime due prove mi è capitata la stessa esaminatrice, poi ho rifatto tutto da capo, ho preso la patente al primo tentativo. In fondo dice: sapevo guidare ma non ero simpatico alla signora. Sì, questo è come quando dice: la professoressa ce l'ha con me. Non lo so, se mi posso fidare di questa cosa. Comunque vabbè, chi altro c'è?
1: Buongiorno Subasio, Salvo da Fiuminata.
0: Ciao.
1: Quando ho preso la patente io, nel lontano 1988, quando prendevi quella della macchina era compresa anche quella della moto, quindi non ho fatto nessuna fatica, ho preso quella della macchina e di conseguenza anche quella della moto. Ciao ciao, ecco. Ah, comunque io vado al mare a fare pesca subacquea, ciao.
0: Si è vantato lui, capito? La patente al primo colpo e me ne vado a fare pesca subacquea. Bravo, comunque così si fa.

0: Nostra seconda ora insieme, 2 minuti alle 7 arrivano le breaking news di TGCOM 24 su Subasio.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La manovra via libera del Consiglio dei Ministri, sì all'extra deficit. Il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in 2 anni per il 27 e il 28 per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro Giorgetti, un contesto complesso, dice, con variabili imprevedibili, dall'inflazione ai tassi. Alta tensione Schlein-Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. La candidata è lei o ci sono le primarie, risponde il leader dei 5 Stelle. Per la segretaria Dem anche lo strappo dei riformisti che non votano la sua relazione. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Il presidente francese Macron, dopo una riunione urgente del G7, abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. E Donald Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato dal 3 novembre. L'unica condizione è che siano spesi in America, ha detto il presidente parlando a un comizio in Alabama. L'omicidio di Garlasco, l'indagato Andrea Sempio si difende in TV ai microfoni di 4° grado. Nessuna prova, non mi sembra ci siano argomenti per arrivare al processo e dice che secondo lui il colpevole rimane Alberto Stasi. In Siberia una donna è morta di peste, la vittima sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni, lavorava presso l'istituto antipeste di Irkutsk e potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta, in quarantena 200 persone. Calcio Nations League, l'Italia tiene testa alla Francia a Parigi dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire, pareggia con Bastoni, il CT, siamo stati bravi. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Il traffico è bloccato per animali morti in carreggiata allo svincolo di Masi Torello in direzione Ferrara. Sulla A25 Torano-Pescara si è verificato un incidente tra Magliano De Marsi, il bivio per la A24 Roma-Teramo, in direzione di quest'ultima. Un incendio segnalato infine sulla statale 650 di Fondo Valle Trigno, a Lentella. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con...

7 minuti. Buongiorno e bentrovati da parte di Ignazio Failla. Nella mattina in cui stiamo parlando di patente, la vostra, partendo da Yannick Sinner, il suo quinto tentativo per avere quella della moto e finalmente c'è riuscito, cosa che insomma sembrava essere diventato ormai un miraggio, una roba difficile da fare, invece bravo. Bravo, dopo 5 tentativi, insomma, vabbè, è vero che nella vita c'ha da fare, gira, fa, dice che anche studiare non deve essere facilissimo, però comunque è un risultato. E poi ci siete voi, insomma, e i vostri di aneddoti che riguardano il famoso foglio da prendere per poterci vivere l'indipendenza, cioè la patente. Ne parleremo anche durante quest'ora, poi tra poco l'oroscopo.

0: alle stelle.
1: Ben ritrovati, buona giornata amici, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La luna entra nel segno nel pomeriggio e ci rende più autentici. Chi ci è vicino apprezza la sincerità, pure quando ci scappano battute inaspettate. La luna in Ariete forma sestili con Plutone e Urano in segni d'aria. Intuizione e originalità si alleano. Toro. Sabato di luna piena che porta dei chiarimenti importanti. Alcune criticità in amore e nel lavoro devono e possono essere superate. Facciamo un piano di energie grazie a Marte in sestile che ci dà un grosso sostegno nelle discussioni. Gemelli. Intuizioni, progetti, lampi di genio che arrivano a raffica. Teniamo a portata di mano carta e penna per non perdere nulla di questa benedizione dal cielo. In famiglia non tutti approvano le nostre scelte. Non viviamo per far felici gli altri, restiamo noi stessi. Cancro. La luna piena in Pesci fa rima con spiegazioni. Le faccende di cuore in sospeso riemergono. Occupiamocene con coraggio e verità interiore. Non evitiamo i dialoghi difficili. Affrontiamo le situazioni con onestà, cercando soluzioni che rispettino tutti. Leone. Una carica di energia pura ci attraversa e ci rende pronti a scendere in campo. Il desiderio di vittoria guida ogni nostra singola azione. Iniziamo una nuova attività fisica con costanza. Il corpo ringrazia e lo spirito se ne giova immediatamente. Vergine. La luna in Ariete porta nel pomeriggio una tenacia brusca che mal si adatta alla nostra natura. Evitiamo discussioni nate da fretta o stanchezza altrui. Scarichiamo la tensione con un lavoro pesante. Puliamo a fondo i filtri di un impianto o di un motore. Bilancia, luna piena opposta, quello che covava sotto la superficie, emerge con chiarezza. Una relazione arriva al suo punto di svolta naturale. Non evitiamo un confronto che si presenta. Affrontarlo oggi è più produttivo che rimandarlo ancora. Scorpione, Barbanera consiglia, questo è il momento per chiudere una questione aperta sul fronte professionale. I dati ci sono, le condizioni pure. La mattina porta una spinta operativa da sfruttare. Poi l'energia cala e l'attenzione si rivolge verso l'interno. Sagittario, la luna piena in Ariete non lascia ombre dove prima ce n'erano troppe. Quello che vediamo stasera non possiamo più fare finta che non esista. Non solo chiarezza, ma anche consapevolezza di quanto ci sia costato ignorare quello che sapevamo già. Capricorno, Marte sta finalmente per lasciare l'opposizione. Sentiamo già una piccola riduzione della pressione cronica di questo mese. È un buon segnale. Il sole in quadrato ci ricorda che, seppur bellissime, le idee hanno bisogno di una struttura per esistere. Acquario, il trigono del Sole con Plutone ci regala un'energia sotterranea molto potente. Capiamo prima degli altri dove si nasconde il vero profitto economico. Indaghiamo su una proposta che ci è stata fatta. Le risposte che cerchiamo sono scritte fra le righe. Finiamo con i Pesci. La mattinata con la luna ancora nel segno è preziosa per raccogliere i pensieri. Poi la luna passa in Ariete e il ritmo accelera di colpo. Oggi potrebbero venire a galla dinamiche nascoste. Una situazione che sembrava definita non lo è davvero. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Esatto, e noi per tutta la vita compiamo gli anni nello stesso giorno, no? A meno di smentite, dovrebbe essere in questa maniera. Quindi è arrivato il momento di festeggiare chi in questo 3 ottobre gli anni li compie. Come si fa? Con un messaggio scritto al 3480758060 con tutto quello che volete sapere, far sapere a chi festeggia oggi. Li ascoltiamo in diretta tra veramente molto poco, proprio su

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

0775 80 60. Mi scrivono: siccome a quest'ora dormono tutti, per farmeli ci penso da sola. Sonia, 60 anni e non sentirli. Tanti tanti auguri. Daniela di Sezze: auguri a mio suocero Augusto che oggi compie 86 anni e 100 di questi giorni anche da parte di Marica, Manuel, Samuel, Patrizia e Cucco. Oggi è il compleanno della mia fidanzata Emanuela da Roma. Tantissimi auguri, amore mio, sei l'alba più bella che abbia mai visto. Grazie d'esistere. Oggi è il compleanno anche dell'attrice, ballerina, showgirl Carmen Russo, della cantante Gwen Stefani, del calciatore Zlatan Ibrahimovic e del prossimo conduttore del Festival di Sanremo, Stefano De Martino, che ne compie quanti? 37? Aiuto, ma perché mi sono infilato? 38. 37, sì, giù, 37. Beh, dai, sono giovanissimissimissimo, già pronto per nuove avventure che seguiremo chiaramente anche da qui. Nel frattempo, però, vi ricordo anche che i vostri compleanni torneranno domani alla stessa ora, sempre con me. E, se siete già pronti per farlo, preparatelo, un messaggino e poi domani me lo

È in arrivo una canzone che racconta delle parole che due amanti avrebbero potuto dirsi, ma che sono rimaste lì, inespresse, in gola. Si chiama Nuvole, Bossa in Blu, Tiro Mancino e Simona Molinari, su Subasio.

0: Round Round con Reach Out for the Sunrise, 7.37 su Radio Subasio. Dunque, abbiamo appreso questa mattina, quando abbiamo iniziato a parlarne, che Yannick Sinner al quinto tentativo è riuscito a prendere la patente per la moto. Quindi grande campione sul campo, e il suo, quindi il tennis. Qualche difficoltà umana, qualche dramma quotidiano anche per lui. E allora io come facevo a non chiedere a voi i vostri aneddoti su quando avete preso la patente, come l'avete presa, se è andato tutto bene, se avete dovuto rifarlo troppe volte, se l'esaminatore, se magari qualcosa è successo durante l'esame. Vogliamo sentire? 348 075 80 60.
1: Grazie, buongiorno, sono Sonia di Roma.
0: Ciao.
1: Io la patente l'ho presa molto tardi perché stavo con un ragazzo che non me la fece prendere. Quindi ragazze, siate indipendenti sempre e comunque.
0: Scusa, ma voleva tipo anche la gonna lunga oppure... Non lo so, chiedo per un amico.
1: E l'ho presa subito. L'unica cosa, mi si è spento durante l'esame la macchina per l'emozione.
0: Aia.
1: E l'esaminatore mi dice: se mi dici il tuo errore qual è stato, non te lo calcolo. Ho detto: bene, è difficile partire testa. Quindi niente, buona giornata a tutti.
0: Ma tutto è bene, quel che finisce bene. Sonia, Tommaso Paradiso adesso su Subasio.
2: Ma che

0: Che tesoro che sei, Antonello Venditti. Voi l'avete mai detto al vostro foglio o alla targhetta di plastica, quella color rosa? La patente, l'avete mai detto che tesoro che sei? Perché poi non averla, averla e poi non averla più, diciamo che è un grosso problema. Non averla mai presa, magari uno dice vabbè, ma come Teresa da Roma dice, che mi serve, tanto io prendo l'autobus. Sì, giusto, in città organizzate, in altre magari c'è bisogno proprio della macchina. Sentiamo voi al 348-075-8060 le vostre esperienze in merito all'acquisizione del titolo della patente di guida.
1: Ciao, sono Iovita.
0: Ciao.
1: Io la patente ho preso di primo colpo.
0: Sì.
1: Il problema è stato che quando mi sono presentata all'esame pratico, siccome hanno scritto male il mio cognome, non mi hanno fatto fare l'esame e ho dovuto aspettare 2 settimane per poterlo rifare, ma dopo 5 minuti sono uscita e
0: perché sei bravona, bravona.
1: E la stessa cosa all'esame pratico, quindi sento straniera, dai, un bel traguardo.
0: È un bel traguardo, sì. Ricordo anch'io un aneddoto per la patente della moto. Sbagliarono l'anno di nascita e l'avevo fatta, avevo fatto tutto, mi avevano dato tutto quanto, poi però non hanno potuto consegnarmi la targhetta proprio perché era sbagliato, sbagliata la data di nascita. A me andava bene, erano 15 anni di meno, però vabbè, fiscali loro ci tenevano e quindi...
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sono Luciano.
0: Ciao.
2: Mia moglie, per andare a prendere la patente, ha trovato il marito, era il suo istruttore.
0: Ma va.
2: Ciao, Radio Subasio.
0: Beh, due piccioni con una fava, patente e marito, ottimo. Ne parliamo ancora nella prossima ora, c'è Bruno Mars adesso, On My Soul.

0: ci porta all'appuntamento con le breaking news di TGCOM 24 su Radio Subasio, 8:02.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La manovra via libera del Consiglio dei Ministri, sì all'extra deficit. Il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in 2 anni per il 27 e il 28 per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro Giorgetti, un contesto complesso, dice, con variabili imprevedibili, dall'inflazione ai tassi. Alta tensione Schlein-Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. La candidata è lei o ci sono le primarie, risponde il leader dei 5 Stelle. Per la segretaria Dem anche lo strappo dei riformisti che non votano la sua relazione. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Il presidente francese Macron, dopo una riunione urgente del G7, abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. E Donald Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato dal 3 novembre. L'unica condizione è che siano spesi in America, ha detto il presidente parlando a un comizio in Alabama. L'omicidio di Garlasco, l'indagato Andrea Sempio si difende in TV ai microfoni di quarto grado. Nessuna prova, non mi sembra ci siano argomenti per arrivare al processo e dice che secondo lui il colpevole rimane Alberto Stasi. In Siberia una donna è morta di peste, la vittima sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni, lavorava presso l'istituto antipeste di Irkutsk e potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta, in quarantena 200 persone. Calcio Nations League, l'Italia tiene testa alla Francia a Parigi dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire, pareggia con Bastoni, il CT, siamo stati bravi. Questa è la breaking news di TGCOM 24.

0: Snap. Istruzioni per l'uso.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra San Benedetto del Tronto e Grotto a Mare in direzione Ancona. Un veicolo in panne sulla A12 Roma Civitavecchia, tra Civitavecchia Sud e Santa Severa Santa Marinella in direzione della capitale. Segnalato un incidente sulla tangenziale nord di Milano allo svincolo di Sesto San Giovanni, procedendo in direzione della Milano Meta. Infine ci sono rallentamenti sulla statale 372 Telesina per lavori in corso tra San Pietro e Gioia Sannitica in direzione dell'Autosole. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con

tutti quanti. Beh, l'ultima ora di solito inizia anche con i fattacci di questa giornata del 3 ottobre in giro per il mondo nel corso degli anni. Partirei da 117 anni fa, quando su iniziativa del calciatore austriaco Emilio Angstin viene fondata la squadra di calcio del Bologna. Luis Rauch, che era un dentista, o meglio un odontoiatra svizzero che si era trasferito nel capoluogo emiliano, appassionato di calcio, affiancò il calciatore Angstin nel progetto e venne nominato presidente, il suo vice invece Guido della Valle. 1839, alla presenza di re Ferdinando II di Borbone, alle 10 si inaugura la prima ferrovia italiana, la Napoli Portici, il treno 8 vagoni trainati da una locomotiva a vapore inglese battezzata Vesuvio, trasporta i primi 258 passeggeri lungo i 7 chilometri e 250 metri del percorso, in totale in 9 minuti e mezzo. 800 anni fa, alla Porziuncola, muore il fondatore dell'ordine dei francescani, frate Francesco d'Assisi. La morte però viene annotata con la data del 4 ottobre, perché nel Medioevo il nuovo giorno iniziava al tramonto di quello precedente, ed ecco perché lo festeggiamo domani, quindi il 4, poi peraltro è ritornata ad essere festa nazionale il 4 ottobre. Adesso c'è Laura Pausini su Subasio, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Esattamente, Irama qui su Radio Subasio. Io direi con un po' più di velocità invece è tempo di richiedere una canzone, la vostra preferita, magari di oggi, magari di sempre, magari perché vi serve ascoltarla e condividerla con la platea smisurata di Subasio. Quindi è tempo del voice box che potete praticare al 348 075 80 60. In questo momento inviate un messaggio vocale col vostro nome e il titolo della canzone che vorreste ascoltare. Volete mettere anche un perché? E mettetelo, dai.

0: sole.
1: Sei un pensiero speciale di Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Continua la vostra giornata di sabato, almeno la prima parte della mattina, con me, Ignazio, e con le vostre vicissitudini quando avete preso la patente. 348 075 80 60, prego.
2: Buongiorno Radio Subasio.
1: Buongiorno.
2: Sono Alessandro da Roma.
1: Ciao.
2: Io un anno e mezzo fa provai a prendere la patente, ma al momento dell'esame sono caduto con la moto.
1: No. E ma proprio mentre.
2: Una figuraccia tremenda.
1: Sì.
2: E poi tra l'altro anche 10 giorni con le stampelle.
1: Ma povero!
2: Mi ero contuso il bacino.
1: Ma come? Uno va a prendere la moto?
2: Mi volevo nascondere. Però poi sono riuscito la volta successiva,
1: sì,
2: a prenderla senza problemi.
1: Con le rotelle. La moto con le rotelle. Cose che succedono. Va bene, c'è ernia con dedica, meglio. Che nome dà?

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio. Radio Subasio. Subasio.

0: Gano.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: La tua voce su Radio Subasio.
3: Buongiorno Radio Subasio, mi chiamo Marco, vorrei ascoltare Fiori Rosa, Fiori di Pesco di Lucio Battisti e la vorrei dedicare a mia nonna Valentina che è qui.
4: Ciao.

0: lui. E allora, fiori rosa, fiore di pesco, la loro scelta per il voice box di questo sabato, che torna domani alla stessa ora su Radio Subasio. Adesso però è tempo di sentire le vostre esperienze in fatto di patente. Che vi è successo quando avete cercato di prenderla e poi magari l'avete anche presa?
1: Luigi da Bologna.
0: Ciao.
1: Allora, io mi sono iscritto per prendere la patente a 18 anni spaccati.
0: Sì.
1: Primo esame bocciato per un errore.
0: Aia.
1: Delusione, sconforto. Però il secondo esame,
0: bomba,
1: zero errori, e in più ho fatto la scheda a una ragazza che era accanto a me, che è stata promossa pure lei.
0: Pure.
1: Poi ho preso zero errori la patente C, quella,
0: sì,
1: per il camion, per i mezzi pesanti.
0: Sì, sì, sì.
1: E adesso sto pensando di prendere la patente, quella per le moto, perché è assurdo. Posso guidare la macchina, posso guidare i camion, ma quella delle moto non la posso, non posso guidare.
0: Luigi, quindi, da Bologna ci ha preso gusto. Presa una volta una patente, le vuole tutte. Chi
2: Buongiorno
0: altro?
2: Ignazio. Buongiorno. L'esame, diciamo che è andato abbastanza bene, soprattutto quello di guida. La teoria ho sbagliato una cosa.
0: Vabbè.
2: Ma quello che ho fatto, la figuraccia che ho fatto, è stato il primo giorno della lezione di guida.
0: Sì.
2: Quando con una 126 di quelle che si accendevano con le levette al centro,
0: come
2: dei
0: no,
2: sedili,
0: sì,
2: io stavo montando da parte del passeggero e quello mi ha detto: oh, devi montare, devi guidare tu. Io, e chi ha sposta? Che io non sono capace.
0: Eri lì per imparare, evidentemente, e ci siamo riusciti molto bene.

0: se fosse uscita la settimana
1: sì,
0: scorsa.
1: Perché ci sono quelle canzoni che ti rimangono dentro e di cui sapevi tutte le parole a memoria, ancora oggi le reciti o le
0: Ligabue,
1: canti.
0: Ligabue, le declami anche se vuoi. Hai un momento? Jonathan? Hai un momento per raccontarmi
1: accidenti.
0: Qualche aneddoto sulla tua patente? Tu ce l'hai la patente?
1: Bella,
0: vero? Sì.
1: Di carta rosa stropicciata come cantava Cremonini, no? La
0: ma
1: patente rosa tutta stropicciata. Sì.
0: Io adesso, vabbè no, qualche anno fa ho avuto quella plasticosa prima della scadenza perché la mia si era sfaldata, povera.
1: Io credo di averla sempre, da qualche parte come ricordo. Credo che me l'abbiano lasciata.
0: Ma io quella foto vorrei dimenticarla, quindi non lo so, il ricordo.
1: No, in realtà è che io non ho mai avuto la patente, devo confessare. E cioè, viaggio sempre con la P sull'automobile.
0: Da quella da principiante
1: sì.
0: O di pirla? Dipende che P è.
1: Ah sì.
0: C'è anche quella.
1: L'ha detto,
0: sì.
1: L'avete sentito tutti, sì? L'ha detto davvero.
0: Ma che ho detto, dai.
2: Io quando ho dato l'esame per la patente della moto l'ho fatto il 29 dicembre e nevicava.
0: Madonna mia.
2: Mamma mia che freddo. Mauro da Fabriano.
0: Ma con le catene
1: anche.
0: È difficilissimo prendere la patente per la moto mentre nevica.
1: Con le catene nella moto, tra
0: capito?
1: L'altro. Pensa un po'.
0: Mamma mia. Va bene, esperienze, ne abbiamo sentite tante oggi. Fammi ringraziare la platea smisurata.
1: Grazie,
0: che
1: platea.
0: Allora che è, si, come dire, si lanciano in discorsi
1: sì,
0: e ricordi.
1: Sì, sì,
0: insomma.
1: Sì, io ho sentito che tu hai detto addirittura che hai modificato la tua foto con l'intelligenza artificiale per venire più bello di quanto.
0: Allora,
1: l'ansia già.
0: Nella prima credo che ero un bambino, avevo 18 anni. Poi diciamo che la foto in bianco e nero
1: sì.
0: Ha aiutato, perché poi l'hanno rimpicciolita.
1: Però
0: tutto
1: ci
0: perfetto.
1: Sono i carabinieri qua fuori che ti stanno aspettando.
0: Va bene, dai, io adesso mi organizzo con qualcosa al bar e risolviamo.
1: Okay. Sabrina.

0: Your Love su Radio Subasio a chiudere le 4 ore insieme. Saluto Floriano da Gubbio che la patente l'ha presa a 52 anni, dice però poi non mi sono mai più fermata. E invece Lori che dice negli anni 80 sono stata bocciata una volta per aver sbagliato due domande sul motore al recupero. Mi fa un'altra domanda sul motore, dove sta la biella? Io ancora adesso non so dove sta, ma se si ferma l'auto che fa? La mia risposta logica è stata accosto e chiamo il carro attrezzi e non ho parlato del triangolo. Vabbè, ma come dice Renatone, insomma, il triangolo non l'avevo considerato e nemmeno tu a quanto pare. Va bene?
1: Che buone cose, raga!
0: Sì, sì, noi ci risentiamo domani a partire dalle 5 come al solito. Vi lascio con Jonathan Mensi dalle 9 alle 11. Prima di lui però l'appuntamento con l'informazione e le breaking news di TGCom 24, pochi minuti alle 9. A domani!
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028 per difesa ed energia. Il ministro Giorgetti, il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026. Dovrebbe salire invece al 3,4% nel 27, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Le indagini sul fallito attentato al Fly Dubai, Wall Street Journal rivela. Il copilota estremista era noto in Oman, lì non poteva volare. Da chiarire come l'uomo abbia ottenuto l'abilitazione a operare sulla rotta Emirati Arabi Uniti, Israele. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei, dice, mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa, che ha ceduto alle richieste americane e mettere a mano le sue scorte di gasolio. E ha aggiunto che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Alta tensione Schlein-Conte. Abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. Il leader dei 5 Stelle. Non ci sono alternative alle primarie, è l'unica strada democratica. L'omicidio di Garlasco, l'indagato Andrea Sempio si difende in TV ai microfoni di Quarto Grado. Nessuna prova, non mi sembra ci siano argomenti per arrivare al processo e dice che secondo lui il colpevole rimane Alberto Stasi. Calcio Nations League, l'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi, dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire e pareggia con Bastoni. MotoGP, Marc Marquez su Ducati vince la gara sprint del Gran Premio del Giappone. Lo spagnolo arriva davanti a Martin Aprilia, partito dalla pole e si porta a -9 in classifica mondiale. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nel fine settimana l'alta pressione insisterà sul nostro paese e ci regalerà giornate in prevalenza soleggiate e ancora un po' di caldo anomalo. In particolare nelle prossime ore un po' di nuvole su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Sicilia e Sardegna, con la possibilità di isolati piovaschi sulle zone montuose, tempo in prevalenza soleggiato invece in tutto il resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, massime con poche variazioni e sempre al di sopra delle medie stagionali, soprattutto nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: mediaset.it.
1: 9-2 minuti, buongiorno da Jonathan Menzi, ben ritrovati su Radio Subasio. Insieme fino alle 11, se avete voglia ancora di un po' di mare, vi ci portiamo noi insieme a Luca Carboni, protagonista della nostra collection.

Mare alle 9:06 minuti su Radio Subasio. Buongiorno, buon sabato mattina a tutti voi da parte di Jonathan Menzi. Come detto, staremo insieme in queste due ore che iniziano con un gioco. Partiamo giocando con la canzone misteriosa, per cui il numero che vi servirà tra poco per partecipare, per provare ad indovinare il nome dell'artista e il titolo della canzone, è il 348-075-8060. Stiamo per ascoltare la clip mostrificata, ma prima vi dico qualcosa su questo cantante da indovinare, che ha cominciato giovanissimo in una boy band simbolo degli anni 90. Era il più giovane del gruppo, siamo in Inghilterra, e quindi come si chiama questo cantante della famosa boy band che nel 95 ha lasciato, lasciando tutti sgomenti tra l'altro, perché insomma fu una notiziona, no? E poi da lì ha fatto decollare davvero da metà anni 90 la sua carriera. La canzone d'addio con quella boy band si chiamava Never Forget, e poi tanti successi da solista, rock DJ per dirvene uno, e non ve ne dico altri perché poi non vorrei confondervi le idee. Ascoltiamo la clip mostrificata e provate a indovinare invece questa canzone che state per ascoltare adesso. Pronti a dirci nome del cantante, titolo del brano, al 348 075 8060 con i vostri vocali a Radio Subasio.

0: nel nostro sabato mattina insieme su Radio Subasio con il mondo che vorrei. 9:21 minuti, noi stiamo giocando insieme con una canzone misteriosa da indovinare. Allora andiamo a conoscere la nostra pistolera Stefania da Palombara Sabina. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao, benvenuta. Sei stata la più veloce.
1: Grazie.
0: Il dito più veloce
1: sì,
0: di questa mattina. Bene, so che sei sempre su Subasio e che non ci lasci mai.
1: Sì, verissimo.
0: Grazie allora per la tua scelta di gusto, tra l'altro questo dimostra che tu sei una persona che ha dei gusti davvero eccellenti. Senti, che fai di bello, Stefania?
1: Sì, sto andando a casa, ho appena finito di lavorare, quindi adesso
0: riposi.
1: Godo il weekend.
0: Ok, sì. E che farai di bello in questo weekend?
1: Questo weekend andrò a vedere mio figlio che gioca a calcio.
0: Oh, che categoria siamo?
1: In una prima categoria, è un ragazzo di 18 anni, quindi è il più piccolo.
0: Ok, siamo al debutto, è la prima questa partita?
1: Sì.
0: Dai,
1: sì.
0: Quindi insomma emozione a mille.
1: Sì.
0: Sì, emozione a mille. Senti, nel tempo libero invece che fai di bello?
1: Nel tempo libero noi abitiamo sotto la montagna, quindi mi piacerebbe, insomma, vado in giro a fare dei sentieri, sport all'aperto.
0: Ok, senti, ma si soffre di più a fare una salita ripida o quando vedi tuo figlio in campo con magari qualcuno che gli entra
1: dura.
0: In scivolata?
1: È dura.
0: Tra le due, non sapresti quale scegliere.
1: No.
0: Va bene. Senti, invece tu eri una ragazzina ai tempi dei Take That?
1: Sì, andavo ai superiori.
0: Ce l'avevi
1: proprio,
0: il poster?
1: Sì.
0: Eccolo lì.
1: Quindi proprio lui era uno dei miei preferiti.
0: Chi era quindi il cantante misterioso?
1: Sì, Robbie Williams.
0: Robbie Williams, ma anche tu hai pianto quando ha lasciato i Take That? Perché ci fu una sommossa popolare, ricordo. Mamma mia.
1: No, mi piacevano tutte e quattro, quindi poi insomma ha fatto un successone.
0: Lui poi sì, ha azzeccato proprio la strada giusta. Sì. Ci ha visto lungo, come si dice.
1: Angel.
0: Perfetto, era la canzone da indovinare che ascoltiamo adesso. Vogliamo salutare qualcuno?
1: Sì, saluto mio figlio Valerio e saluto il mio compagno Giuseppe. Ovviamente saluto tutta la famiglia, saluto tutti quanti e Radio Subasio.
0: Alla grande, grazie mille, un abbraccio, ciao Stefania.

La malinconia intanto era a metà con i Modale, 9:39 minuti su Radio Subasio. Avete presente quelli che aprono il profilo social del gatto e scrivono le didascalie parlando in prima persona come se fosse il gatto, no? Tipo oggi io e mammina abbiamo fatto la pappa. Ecco, tra pochissimo facciamo i conti con il fenomeno degli animali superstar del web. Non so se ne conoscete qualcuno, se voi stessi avete un animale superstar sui social, pronti a raccontarcelo su Subasio. Scusa se ancora

0: Mengoni, e la prima domanda la voglio rivolgere alle ascoltatrici di Radio Subasio, ma l'essenziale per voi è vostro marito o il vostro gattino, il vostro canino? Parliamo di più o meno questo. Quante volte, scorrendo i video sui social, ci è capitato, no, di sorridere davanti al musetto buffo di un cane, di un gattino che combina un guaio? Magari gli animali hanno un potere davvero terapeutico, ci regalano quel sorriso quando ci appaiono. Però guardando la direzione che stanno prendendo i social, viene spontaneo farsi qualche domanda. Siamo partiti con lo scatto spontaneo dell'animale di casa e oggi ci ritroviamo davanti a un fenomeno enorme, perché da una parte ci sono veri e propri pet influencer con milioni di follower, contratti pubblicitari, profili dedicati ai propri animali, dall'altra trend addirittura più scivolosi, perché ci sono animali selvatici ed esotici che sono stati tolti dai loro habitat naturali per fare spettacolo dalla piscina. E allora 348-075-80-60, rompiamo subito gli indugi e facciamolo con affetto totale. Tra di voi c'è qualcuno che ha aperto un profilo social al proprio cane, al gatto, con tanto di biografia, fotoprofilo? Vogliamo la vostra storia senza vergogna, eh? Vogliamo sapere come vi è venuta l'idea, cosa racconta il criceto nelle storie. È solo un modo divertente, insomma, per custodire ricordi di famiglia, o avete scoperto che magari ha più follower di voi? Finché cogliamo il nostro cane che dorme a zampe all'aria sul divano, fa una corsa felice, sicuramente condivisione di gioia. Ma quando è che secondo voi si passa il segno? Quando vengono travestiti per ore? Quando si cerca a tutti i costi la reazione spaventata per strappare un milione di visualizzazioni? Beh, fatecelo sapere 348-075-8060, perché questa mattina parliamo proprio di questo insieme su Radio Subasio. Intanto arriva Olly con Balorda Nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

0: Anastasia con Welcome to My Truth ci porta al momento dell'informazione con le breaking news di TGCom 24 quando mancano 2 minuti alle 10.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Allarme in Lituania. Un drone ha violato lo spazio aereo, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Le indagini sul fallito attentato a Fly Dubai, il Wall Street Journal rivela, il copilota estremista era noto in Oman, lì non poteva volare. Secondo la procura emiratina pianificava un attentato terroristico, l'uomo ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante. Via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e altrettanti per il 2028 per difesa ed energia. Il ministro Giorgetti, il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026. Alta tensione Schlein-Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti, dice la leader del PD davanti alla direzione. Nel programma uno non vale uno. Il leader dei 5 Stelle, non ci sono alternative alle primarie, l'unica strada democratica. L'omicidio di Garlasco, l'indagato Andrea Sempio si difende in TV, ai microfoni di quarto grado. Nessuna prova, non mi sembra ci siano argomenti per arrivare al processo e dice che secondo lui il colpevole rimane Alberto Stasi. MotoGP in Giappone, Marquez domina la sprint race, calcio, Nations League, l'Italia tiene testa alla Francia. A Parigi dopo il vantaggio dei padroni di casa, la nazionale di Mancini trova la forza per reagire e pareggia con Bastoni. Queste le breaking news di TGCom 24.

10:02, buongiorno da Radio Subasio, da Jonathan Menzi, inizia una nuova ora insieme con la nostra collection, quindi inizia con una canzone con la C maiuscola, Eagles Take It Easy.

0: Quanti cuoricini il vostro gattino sui social, il vostro cane, ma fino a che punto possiamo spingerci e rispettare i nostri animali? Ne parliamo insieme questa mattina al 348-075-8060. E quando sfocia invece nel ridicolo, quando li vestiamo in un certo modo, quando gli facciamo fare, che ne so, i clown, i pupazzetti, quando addirittura andiamo a prendere e a tirare fuori dal loro habitat gli animali esotici? Beh, voglio raccontarvi la storia di Martino Globetrotter, che è un bradipo, anzi ce la racconta chi lo ha inventato, questa star dei social. Un bradipo particolare però, sentite perché...
1: Un bradipo unico perché è un animale di peluche. Ci sono tante persone che magari non riescono a viaggiare per mille motivi di salute, economici. E allora ecco che è nata l'idea di Martino Globetrotter. Lui viaggia con chiunque voglia portarlo con sé e abbia voglia di raccontare. Raccontare un'esperienza, un viaggio, un posto. Martino, finché è stato piccolo, finora, faceva viaggi a stella, quindi venivano le persone, i viaggiatori, lo prendevano, lo portano a fare un viaggio, raccontano il viaggio e poi ritorna. Ma l'obiettivo, quando diventa grande, tra virgolette, passerà di viaggiatore in viaggiatore. Ha già un tracking GPS al collo, povero. Almeno sappiamo sempre dov'è e chiunque lo voglia portare a giro poi troverà un altro viaggiatore, gli spiegherà la storia e Martino continuerà a viaggiare per il mondo con chiunque abbia voglia di condividere un'esperienza, ecco.
0: Che bella idea questa, vero? E allora almeno non è coinvolto un animale vero e poi sicuramente originale come idea. Chissà dove finirà Martino. 348 075 80

0: figlio di un re, Cesare Cremonini, alle 10.21 su Radio Subasio. Buongiorno, buon sabato mattina a tutti voi da parte di Jonathan. Stiamo parlando di animali e social network. Vogliamo sapere quando l'intrattenimento smette di essere innocuo, qual è la linea di confine secondo voi? Sentiamo i vostri messaggi al 348 075 80 60.
1: Io in casa ho una gatta, è molto bella, e spesso la fotografo, la mando in giro su Facebook, però tutto rimane in un rispetto animale. Io non sopporto le persone che passano i limiti, magari mettendo il cappottino al gatto, e bisogna rispettarli gli animali. Poi non ne parliamo di quelli che prendono animali esotici, strappandoli dai loro habitat naturali e creando anche dei pericoli, perché purtroppo ci sono stati dei pericoli molto brutti.
0: Vero.
1: Che poi questi animali non si possono tenere e per paura vengono rilasciati,
0: abbandonati
1: nel territorio. Un territorio che non gli appartiene.
0: E poi sono pericolosi, infatti. E allora 348 075 80 60, ci piacerebbe sentire anche l'altra campana, però, no? Chi ha aperto magari un profilo Instagram al criceto vogliamo sapere quindi se il rischio è quello di far diventare, insomma, questo profilo un po' un'ossessione per avere follower e like. Come lo gestite, insomma, come funziona? 348 075 80 60.

0: Sali con la nuova canzone uscita ieri, Le Ali, che ci riporta indietro nel tempo, addirittura prima degli 883, quando con Mauro Repetto erano amici e proprio con queste ali sognavano di volare.
1: Eravamo giovani,

0: Ma ve lo ricordate quando Michael Jackson sventolò il figlio fuori dalla finestra dell'hotel? L'indignazione totale del mondo? Beh, oggi sui social facciamo addirittura peggio. Siamo partiti dal video dei cuccioli, no? Il gattino che faceva tanta tenerezza. Adesso siamo finiti alle scimmie in pigiama, cuccioli di tigre usati come attrazione a bordo piscina. Fin dove è lecito allora, vi stiamo chiedendo, spingersi pur di fare follower prima che diventi mancanza di rispetto per la natura? Diteci la vostra al 348 075 80 60.
1: Ciao Subasio, ma secondo me l'esibizionismo a tutti i costi assolutamente bocciato. Avere un cane, avere un animale in genere, io parlo del cane perché io vivo con un cane e va bene, ogni tanto può capitare coglierlo in dei momenti simpatici, bizzarri, ma non una cosa forzata.
0: Quindi senza esagerare, come sempre.
2: C'è molta disinformazione su questo argomento per quanto riguarda soprattutto sia gli animali esotici sia gli animali, anche i rapaci notturni, per esempio, anche i rapaci che vivono anche in Italia.
0: Sì.
2: Ci sono proprio degli enti preposti, il CITES ad esempio, che ha bisogno di una certificazione, e sono tutti quanti nati in allevamenti, non vengono prelevati dal loro habitat naturale.
0: Non ci si può improvvisare.
3: Buongiorno Radio Subasio. Sì, sì, come no, conosco un animale superstar.
0: Ah.
3: Poi ho divorziato.
0: Cioè, era tuo marito? L'animale superstar dei social. Vabbè, faccio finta di non aver sentito. E forse neanche lui, speriamo. Tiziano Ferro.
4: Come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte. Far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Con l'uomo volante, eccolo qua, è arrivato con la catapulta
1: a picco, proprio a picco. In volo sono arrivato, boom, eccomi qua, buongiorno a tutti.
0: Ciao Manuel Saraca, a proposito di animali e social,
1: eccomi l'animale, tu dici è arrivato l'animale, grazie.
0: No,
1: grazie, sempre una parola buona per tutti proprio.
0: No, aspetta, fammi spiegare, il bradipo dei social, la persona più lenta che io conosca, sì, per pubblicare qualcosa sui social è questo signore qua accanto a me che tra poco vi terrà con compagnia. Una volta ha fatto un video anche lui su un cucciolo, salvo poi decidere di pubblicarlo quando ormai era più che anziano.
1: Beh sì, io ci metto un po' perché sì, ragiono, voglio troppo fare le cose fatte bene, sono un po' perfezionista e quindi produco cose e poi me le tengo per me, ci metto un sacco di tempo.
0: Allora, però ci sono il video dei pronostici, chi vincerà Sanremo ha deciso di pubblicarlo dopo.
1: Cioè, beh, cose perché voglio vincere ormai. Facile, voglio certo, quindi.
0: Esatto, esatto. Salutiamo un amico invece che ci ha raggiunto così.
2: Buongiorno Radio Subasio, volevo chiedervi gentilmente,
0: sì?
2: Qualche volta mettete qualche canzone un pochettino bruttina, è perché stamattina alle 8 che vi ascolto sto sempre a cantare una dietro l'altra, mi fa già male la gola. E tra l'altro sto anche lavorando qua in giardino e sì, i vicini pensano che sia pazzo, che è sempre una meraviglia.
0: Le canta tutte.
2: Grazie, grazie della compagnia.
0: No, ma grazie a te, a voi di esserci sempre con noi. Purtroppo non è la radio giusta, questa non possiamo mettere canzoni che non siano canticchiabili e che non siano belle.
1: No, solo belle canzoni italiane, straniere.
0: Sono gli effetti collaterali di ascoltare Subasio, si cantano tutte.
1: E siamo tutti un po' pazzi però, lo volevo rassicurare perché sì, ci fa bene.
0: E lui ci canta Radio Subasio, invece senti?
2: Radio.

0: benedetto. Fulminacci su Subasio, tra poco arriva Manuel Zaraca a tenervi compagnia verso la pausa pranzo. Con voi noi ci risentiamo domani a partire dalle 9. Adesso le breaking news di TGcom 24 quando sono le 11 in punto. Ciao a tutti.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Ok del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e all'extra deficit da circa 29 miliardi per energia e difesa. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026, salire al 3,4% nel 2027, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029. Il ministro Giorgetti dice sulla manovra un approccio più prudente. Il rapporto fra Donald Trump e Giorgia Meloni è molto buono, parola del presidente americano. Lei mi è sempre piaciuta. Trump elogia l'Europa che ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio. Ha aggiunto anche che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Le indagini sul fallito attentato al Fly Dubai. Secondo la procura emiratina, il copilota pianificava un attentato terroristico. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman. Lì non poteva volare. Allerta in Lituania, un drone ha violato lo spazio aereo, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito 3 persone, a lui sconosciute, a un distributore di benzina. Risultava in cura al centro di salute mentale. Calcio Nations League, Francia e Italia 1-1, seconda prova positiva degli azzurri a Parigi che pareggiano con bastoni. Intanto il Belgio fa un favore all'Italia battendo la Turchia 3-0. Prossimo match con la squadra di Montella lunedì sera al Dall'Ara. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A7 Milano-Genova, code per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. 2 chilometri di coda per un cantiere sulla 10 dei Fiori tra Spotorno e Orcofellino verso la Francia. Segnalate anche code in uscita allo svincolo di Ventimiglia per traffico intenso. Un veicolo ha perso il carico sulla A16 Napoli-Canosa tra Avellino Ovest e Avellino Est in direzione Canosa. Rallentamenti per un veicolo in panne sul raccordo A1 Siena-Firenze allo svincolo di Firenze in Pruneta in direzione Siena. Rallentamenti per lavori sulla A14 Adriatica tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione Pescara. Corsia chiusa per un veicolo in fiamme infine sulla statale 16 Adriatica tra San Ferdinando di Puglia Sud e San Ferdinando di Puglia Nord in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Saving all my precious time.

Le 11:05, buongiorno, buon sabato da Manuel Saraca. Questa è Radio Subasio, il nostro brunch del weekend da trascorrere insieme, iniziando con Zucchero, la sua nena.

Energia di Zucchero Nena su Radio Subasio. Ancora buongiorno, ben trovati e che bello condividere con voi queste ore del sabato mattina, un weekend sereno, e immagino insomma che la maggior parte di voi stiano tranquilli con un po' di relax, pensieri distesi. Portiamo a passeggiare, ecco, queste nostre idee del weekend dopo una settimana di fine settembre che insomma spero non sia stata troppo complicata. Oggi parleremo di consigli sentimentali. Sono curioso di chiedervi una cosa più tardi. Fra pochissimo invece prepariamoci a giocare con un animale misterioso da indovinare al 348 075 80 60. Per adesso ancora non vi svelo nulla, vi darò qualche suggerimento fra poco, però preparatevi appunto ad essere anche oggi i più veloci nel dare la risposta corretta. Subito invece c'è la nuova di Giorgia Parafulmini.

Amore senza fine è sempre una coccola a riascoltare Pino Daniele nella mattinata di Radio Subasio. Siamo pronti, 3, 2, 1, vamos! Si gioca nuova sfida, come promesso c'è da indovinare un animale misterioso. Come si fa? Facilissimo, dovete inviare un vocale al 348 075 80 60 con quella che secondo voi è la risposta corretta e ricordando anche il vostro nome e la vostra città. Chi riuscirà ad essere il più veloce verrà in diretta con me, scambieremo due chiacchiere e darà ufficialmente la risposta a tutti. Animale misterioso dunque. Beh, dunque, diciamo che stamane Jonathan parlava di animali domestici e anche non domestici che però postiamo, no, spesso sui social un po' per divertimento, per così leggerezza. Diciamo che l'animale che dobbiamo indovinare non è un animale domestico, quindi non se ne vedono tanti sui social. Per fortuna il più delle volte diciamo che se ne sta nel suo habitat, ok? Posso dirvi poi che è un animale che generalmente ispira simpatia, quindi escludiamo predatori feroci, squali o animali simili, è molto più tranquillo. Vi faccio ascoltare adesso il verso, un verso secondo me un po' strano, che però ci fa capire più o meno la famiglia a cui appartiene. Proviamoci, di quale animale si tratta? 348 075 80 60.

0: Incoscienti giovani Achille Lauro su Radio Subasio. Stiamo giocando con un animale misterioso da indovinare al 348-075-80-60. Vi dicevo, un animale che suscita simpatia e che ha un verso un po' particolare che abbiamo ascoltato prima. Sentiamo se qualcuno ha indovinato di quale animale si tratta.
1: Buongiorno Radio Subasio, Cristina.

e nella parte posteriore invece del corpo è nero, come avesse un completo elegante. A me piace sempre immaginarlo così. Di quale animale si tratta? 348 075 80 60.

0: La notte dei desideri, giovanotti, su Radio Subasio, e do il buongiorno a Loredana da Todi. Ciao! No, è caduta la linea, proprio sul più bello. Chissà se riusciamo a recuperare Loredana. Stavamo cercando di indovinare un animale misterioso. Vi ho fatto ascoltare il verso di questo animale, poi vi ho dato qualche suggerimento. Vi chiedevo appunto di capirlo in base a pochi indizi, cioè che è un uccello ma non vola. È un uccello marino, per la precisione, che vive solo nell'emisfero australe, quasi esclusivamente. Sentiamo, a questo punto facciamo così: recuperiamo un po' alcuni dei vocali di tanti di voi che hanno mandato il messaggio. Chi è? Qual era questo animale misterioso?
1: Ciao Radio Subasio, sono Antonio da Aversa. L'animale Ciao. Misterioso è il pinguino.
0: Pinguino, esatto.
2: Ciao Radio Subasio, l'animale misterioso è il pinguino.
0: Confermo, giusto.
3: Ciao Radio Subasio, sono Francesca da Roma. L'animale misterioso è il pinguino.
0: Proprio così, proprio così. Il pinguino. Vediamo se abbiamo anche Loredana. Ciao, buongiorno Loredana.
4: Ciao, buongiorno.
0: Eccola qui, come stai?
4: Bene, dai, tutto bene.
0: Come stai trascorrendo questo? Un po' raffreddata, lo dicevamo anche prima a microfono spento. Ti capisco, perché io su questo sono sensibilissimo. Senti, ma come stai trascorrendo questo sabato mattina?
4: Sto portando mio figlio a un centro estetico.
0: Ah, ok, va bene, quindi mattinata in famiglia, diciamo così.
4: Sì.
0: Senti, sei stata velocissima ad indovinare l'animale misterioso. Lo abbiamo ascoltato anche poco fa. Dici anche tu qual era questo animale misterioso?
4: Il pinguino.
0: Esatto, il pinguino. Qual è stato l'indizio che ti ha fatto capire che si trattava proprio del pinguino?
4: È un animale che desta simpatia.
0: Ok, quindi il primo che ti è venuto in mente era proprio il pinguino. Ma ti è mai capitato, sì, di esatto, vederli dal vivo, magari in qualche...
4: su qualche parco acquatico, sì.
0: Beh, dai, sì, in genere sono comunque appunto animali che riescono a farci sorridere, a farci star bene, e poi sono particolari perché, dicevo, non volano ovviamente, però fanno questo movimento speciale in acqua che viene chiamato proprio volo subacqueo, con cui si muovono appunto sott'acqua, straordinari. Loredana, grazie mille per aver partecipato. C'è qualcuno che vuoi salutare?
4: Sì, mia figlia che è a Roma, Giorgia, e Diego tanto sta qui con me.
0: Va bene, un saluto anche da parte mia e alla prossima. Allora, buona giornata.
4: Un bacio, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Complimenti anche a tutti voi, e subito la musica ci riporta a Dito nella Piaga.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta. Radio
1: Subasio. Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
2: 075 80 60
1: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

Dentro ai tuoi occhi, Raff, nel sabato mattina di Radio Subasio parliamo d'amore, in effetti, e di relazioni, perché i tempi cambiano e in Giappone sta accadendo una cosa bizzarra. Sembra che molti giovani abbiano completamente smesso di utilizzare le app di incontri, di cercare l'anima gemella nel mondo virtuale, e preferiscono affidarsi a un vero e proprio personal trainer sentimentale. Stanno nascendo delle agenzie matrimoniali, diciamo, che non si limitano ad unire fra di loro profili affini, ma ci sono dei consulenti che insegnano come vestirsi, cosa dire nei messaggini, organizzano anche degli appuntamenti di prova simulati e danno persino i voti e qualche consiglio poi dopo l'uscita sentimentale. Ora, allargando un po' il discorso, questa cosa mi fa riflettere sul fatto che tutti abbiamo di tanto in tanto bisogno di chiedere consigli, no? In campo amoroso, ecco, lasciando stare i consulenti, vi chiedo voi generalmente da chi vi fate consigliare sul piano sentimentale, perché leggevo un sondaggio recente secondo cui al primo posto tutti ci riferiamo agli amici stretti, poi al secondo posto ci sono familiari e genitori, al terzo posto professionisti come psicologi o terapeuti, e poi al quarto posto l'intelligenza artificiale. Vi chiedo, voi, se avete bisogno di un consiglio sentimentale, qual è la prima persona che chiamate? Qual è la prima cosa che fate? 348 075 80 60, mi piacerebbe parlarne nella prossima ora qui su Radio Subasio, quindi aspetto i vostri vocali e i vostri messaggi che leggeremo insieme. Subito c'è Sienna Spyro.

0: Boom, Rose Villain su Radio Subasio. È il momento delle breaking news di TGCom 24, appuntamento di mezzogiorno.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il copilota stava pianificando un atto terroristico, emerge dall'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai di mercoledì scorso, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman, lì non poteva volare. Un drone ha violato lo spazio aereo lituano. Il governo di Vilnius invita la popolazione della parte orientale del paese a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Sono 14,4 per l'energia e altrettanti per la difesa i miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026. Il ministro Giorgetti sulla manovra parla di approccio prudente. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigno, sabotare treni e assaltare carceri. Arrestato a Roma un italiano conosciuto come anarchico con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati. Il 18 aprile scorso ferì un funzionario della Digos durante una manifestazione. Trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito 3 persone a lui sconosciute a un distributore di benzina. Risultava in cura al centro di salute mentale. Formula 1, Verstappen si prende la pole position del Gran Premio del Bahrain che si disputa però a Sepang in Malesia. Nelle qualifiche l'olandese su Red Bull precede la Ferrari di Hamilton. Tennis, Sinner a causa del ginocchio rinuncia completamente alla trasferta asiatica. Salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Anche nelle prossime ore l'alta pressione garantirà prevalenza di tempo bello, quindi un po' di nuvole solo all'estremo nord-ovest e nelle isole maggiori, con la possibilità di isolati scrosci di pioggia sulle zone montuose. Nel resto del paese invece prevalenza di tempo soleggiato. Per quello che riguarda le temperature, oggi le massime non subiranno grandi variazioni, quindi ancora temperature pomeridiane al di sopra delle medie stagionali, soprattutto nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Mezzogiorno e 6 minuti, questo è il vostro brunch del weekend su Radio Subasio. Io sono Manuel Saraca. La prossima ora la trascorriamo insieme. Partiamo dagli anni 60. Roy Orbison, Oh Pretty Woman.

0: Magic è tra Elodie e Ciclone su Radio Subasio. Stiamo parlando questa mattina di relazioni sentimentali e di consigli d'amore. Vi raccontavo che in Giappone c'è questa nuova moda di avere un trainer che ci insegna come si fanno gli appuntamenti, come dobbiamo vestirci, come dobbiamo scrivere i messaggini per qualcuno che vogliamo conquistare. E mi chiedevo, allargando un po' il discorso, a chi vi rivolgete quando avete bisogno di qualche consiglio o suggerimento appunto in campo relazionale. Al primo posto, secondo alcune classifiche, c'è il rivolgersi agli amici, è la cosa più spontanea, oppure ai familiari al secondo posto, al terzo psicologi e terapeuti, e poi c'è l'intelligenza artificiale. Al 348 075 80 60 ci sono già un po' di messaggi che stiamo per ascoltare. Intanto c'è il messaggio di Nicolas che dice: io non chiedo consigli calcolando che nessuno riesce a portarsi avanti una relazione, e chiedere consigli a loro non sarebbe l'ideale. Beh, dai, un po' di ottimismo però, Nicolas, coraggio. Ancora un buon weekend anche con Fedez e Noemi.
1: Guardo dal telescopio l'universo femminile, scrivo fine in un secondo.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol

0: Eh sì, l'amore brucia in fretta, canta Eros su Radio Subasio. Stiamo parlando più o meno di questo. Quando avete bisogno di consigli d'amore, sentimentali, a chi vi affidate? Amici, parenti, professionisti? 348-075-8060.
1: Ciao Radio Subasio, io la prima persona a cui chiedo penso che sia, sarebbe Nicoletta, mia sorella, mm-hmm. la mia unica sorella sposata.
0: Ok.
1: Peraltro ho un'altra sorella, ma non è sposata.
0: Dici meglio non rischiare con la sorella non sposata, ok? Poi c'è anche Elena da Spoleto che dice: per me esiste il comitato di crisi, la chat di WhatsApp con le mie tre amiche storiche, invio gli screenshot dei messaggi, loro analizzano ogni singola virgola e poi votiamo a maggioranza cosa devo rispondere. Vabbè, che meraviglia la chat che si chiama comitato di crisi, mi piace un sacco. Su Radio Subasio c'è anche Samurai J, Ossessione.

Always Bon Jovi su Radio Subasio. Eh sì, amori che nascono, amori che finiscono. C'è sempre bisogno di qualche consiglio, qualche suggerimento sentimentale. Voi a chi chiedete in questi casi? Ne stiamo parlando al 348-075-80-60. Roberto da Roma mi scrive: ti farà ridere, ma io ogni tanto chiedo davvero all'intelligenza artificiale. Gli incollo la conversazione e gli chiedo: ma secondo te questa persona mi sta rispondendo in maniera fredda o è solo occupata? È neutrale, non mi giudica e soprattutto non va a raccontare i fatti miei in giro. Beh, non fa una piega, sì, hai ragione, anche se sul neutrale non sono proprio d'accordissimo. E poi c'è Francesca da Perugia che dice: io per le questioni d'amore vado dritta da mia nonna, ha 84 anni e la sua regola d'oro è una sola: se invece di farti sorridere ti fa venire il mal di pancia, non è la persona giusta. Questa sì che è una regola preziosa, poi se detta dalla nonna ancora di più. Buon weekend ancora a tutti voi, anche con Annalisa e Madame su Subasio.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

Innegabile Lucio Dalla, ciao, su Radio Subasio. Ci mancano un po' quelle sonorità di fine anni 90, primi 2000, e non siamo gli unici, perché ad esempio James Blunt sta tornando con un nuovo album in uscita il 6 novembre, anticipato dal suo ultimo singolo, che è proprio ispirato ai suoni del Britpop di quegli anni lì, che lui stesso ha sempre amato. Lo ascoltiamo insieme su Radio Subasio. Circles, James Blunt, eccolo qui.

0: Circles, James Blunt a chiudere il brunch di Radio Subasio. Grazie mille per esserci stati come sempre. Ora lascio il microfono ad Alessandra Barzaghi a tenervi compagnia. Ci sono le breaking news di TGCom 24 e ovviamente ricordate, le parole gentili non costano nulla. A domani, ciao!
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su due. Nel 51,7% degli impianti, benzina inferiore a 2 euro al litro. Nel 52,2%, gasolio sotto i 2,20 euro. Lo rende noto il MIMIT, i dati dell'osservatorio prezzi carburanti aggiornati a questa mattina. Pioggia di rincari per la guerra in Iran, per una famiglia con due figli più 1.415 euro. Il Codacons calcola più 704 per un single, più 936 euro per un operaio, più 1.616 per un libero professionista. E sono 14,4 per l'energia e altrettanti per la difesa i miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia. Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche per quest'anno. Il ministro Giorgetti sulla manovra un approccio più prudente. Un drone ha violato lo spazio aereo lituano. Il governo di Vilnius invita la popolazione della parte orientale del paese a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. L'Ucraina potrebbe aver bisogno fino a 70 miliardi extra nel 2027 per la guerra, contatti in corso tra Bruxelles e Kiev. Il copilota stava pianificando un atto terroristico, emerge dall'inchiesta condotta dagli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai il mercoledì scorso, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Il Wall Street Journal parla di estremista noto in Oman, lì non poteva volare. Formula 1, Max Verstappen si prende la pole position del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang in Malesia. Nelle qualifiche l'olandese su Red Bull precede la Ferrari di Hamilton. MotoGP, Marc Marquez vince la gara sprint del Gran Premio del Giappone. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Code per un incidente sulla A14 Adriatica tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Si è verificato un incidente anche sul grande raccordo anulare di Roma allo svincolo 24 per la via Ardeatina in direzione dell'Appia. Lunghe code per incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra il Bivio A7 e la Vigevanese Nuova in direzione della A8 Milano Varese. Sulla A11 Firenze Pisa Nord è la perdita di carico da parte di un veicolo in carreggiata a causare rallentamenti tra Montecatini e Pistoia in direzione Firenze. Infine sulla statale 3 via Flaminia si è verificato un incidente al bivio per Foligno in direzione Piazzale Flaminio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

le difficoltà e le cadute in una forza nuova, una forma di resilienza e di, insomma, di invito ad andare sempre avanti con tanta forza positiva da parte di questa canzone. Renato Zero, più su, siamo tornati all'81, un suo grandissimo successo. Ma poi adesso, per quanto riguarda le canzoni che vi piacciono tanto, quelle che insomma avete sempre nel cuore, io vi voglio ricordare ancora una volta che potete partecipare a dei nostri spazi qui proprio dedicati a voi, e qui a Radio Subasio, il Tè per Te, il Jukebox per un'ora d'amore, e farci conoscere la vostra musica preferita e ovviamente poi ascoltarla anche in diretta. Quindi se volete partecipare, oltre alla modalità più classica che è quella di chiamarci 075 80 60, potete sfruttare anche i form contenuti nella nostra app gratuita di Radio Subasio. Dunque, se non l'aveste ancora scaricata, fatelo subito, mi raccomando. E adesso Gianna Nannini, Meraviglioso errore. Ciao.

0: Abbiamo appena ascoltato Antonello Venditti a Radio Subasio con Che c'è, una canzone che racconta la distanza che può nascere tra due persone quando qualcosa cambia e diventa difficile persino capire cosa stia effettivamente succedendo, no? Magari difficoltà anche di comunicazione, bisogno di capirsi. E proprio da quella distanza, se vogliamo emotiva, adesso passiamo a Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, il racconto di due persone ancora vicine, ma ormai separate da un silenzio che sembra diventato enorme.
1: Che

Freschissima questa uscita, Nuvole, Bossa in blu, Tiro Mancino e Simona Molinari raccontano due persone attraverso ciò che avrebbero voluto dirsi e non si sono dette. Un brano sospeso tra nostalgia e romanticismo, avvolto da nuvole eleganti, sonorità, Bossa.

Abbiamo appena ascoltato Miguel Bosé a Radio Subasio con Si tu no vuelves, che in spagnolo significa Se tu non torni, insieme a Shakira, il racconto struggente della paura di perdere qualcuno senza il quale il mondo sembra improvvisamente svuotarsi. E da questo timore di un'assenza passiamo alla consapevolezza che accompagna ogni nuovo inizio, perché arriva Malika Ayane con Detto tra noi, tra desiderio, prudenza e quella malinconia adulta che ci fa pensare già al domani, quando qualcosa sta appena iniziando.

Un grande successo di Negramaro a Radio Subasio, via le mani dagli occhi, e adesso il racconto che descrive due città che si assomigliano nell'anima, Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio. Un amore.

0: Arrivano le breaking news a TGCom 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Mediterraneo torni a essere mare di civiltà, non più attraversato da crisi umanitarie, il monito del Capo dello Stato. Via libera di Palazzo Chigi al documento programmatico di finanza pubblica e all'extra deficit di 29 miliardi per energia e difesa. Quest'anno il deficit dovrebbe attestarsi attorno al 2,9%. Giorgetti parla di approccio più prudente. Trump sul suo rapporto con Meloni: è molto buono, mi è sempre piaciuta. Poi elogia l'Europa per aver accettato di rilasciare le sue scorte di gasolio. Stop all'export del nostro diesel, mai valutato seriamente, aggiunge il presidente americano. Il tentato dirottamento del volo Fly Dubai per Tel Aviv. Secondo gli Emirati, il copilota pianificava un atto terroristico. Il Wall Street Journal lo descrive come un estremista noto in Oman, dove infatti non poteva volare. Ancora allarme sulla frontiera est dell'Europa, un drone ha violato lo spazio aereo lituano. L'allarme è poi rientrato. Vilnius aveva invitato la popolazione lungo il confine a individuare i rifugi antiaerei più vicini. Tennis: Sinner salta anche il Masters 1000 di Shanghai per il ginocchio. Formula 1: Verstappen si prende la pole al Gran Premio del Bahrain che si corre in Malesia. Calcio: Nations League, bene l'Italia, 1 pari a Parigi contro la Francia, prossimo match con la Turchia lunedì a Bologna. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 coda di 3 km tra Pescara Nord e Atri Pineto per un incidente in direzione Bologna. Un altro incidente, questa volta sulla A51 tangenziale est di Milano, provoca 5 km di incolonnamenti tra Cam Monlue e Gobba verso Lecco. Infine sulla statale 62 della Cisa, traffico rallentato per un incidente all'incrocio di Fornovo di Taro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con...

Action che ci riporta all'85 con gli Wham, la voce di George Michael, I'm Your Man, una dichiarazione di desiderio diretta e irresistibile, molto molto istintiva.

0: con la Pesce Di Martino, con la loro musica leggerissima. Ebbene sì, questa canzone ci mette tanta allegria, soprattutto energia positiva, no? Ogni volta che la si ascolta. Ma per quanto riguarda le canzoni che vi piacciono tanto, soprattutto quelle del passato, i grandi successi del passato italiani o internazionali, come volete voi, io adesso vi chiedo: quali sono quelli che vorreste scegliere come collection per la prossima ora? Ve lo chiedo perché siete proprio voi di fatto a scegliere la collection della prossima ora. Alle 15 inizia il jukebox e quindi da adesso potete mandarci le vostre scelte musicali per la Subasio Collection al 348 075 8060. Quindi mandateci una nota vocale con la vostra scelta musicale. Via con i messaggi. Ora arriva Enrico Nigiotti a Radio Subasio, Ogni volta che non so volare.
1: Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

delle canzoni più amate di Vasco Rossi a Radio Subasio, brava Giulia. E adesso arriva Elisa con un pezzo che descrive quanto è bello a volte ricostruire i cocci di qualcosa di rotto e renderlo più prezioso. Kintsugi.

oggi stesso. Con Spirituale, Biagio Antonacci e Saif fanno incontrare due generazioni e affidano alla musica un messaggio di unione, ritmo, rispetto e valori condivisi per trasformare tante voci diverse in un unico canto.

0: Siamo tornati agli anni Ottanta con Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, un grandissimo successo di quel periodo, possiamo dire davvero un'icona anni Ottanta, una vera esplosione di felicità, quella sensazione di leggerezza che arriva quando l'amore sembra farci camminare sulle nuvole, una bellissima sensazione che almeno tutti abbiamo vissuto nella vita. E dall'entusiasmo di un sentimento appena nato, appena esploso, passiamo adesso alla voglia di viverlo senza riserve. Sta per arrivare Ultimo con Tutto, una dichiarazione totale per chi è disposto a mettersi in gioco completamente nell'amore, in ogni parte di se stesso.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Qualcosa di grande, il pezzo, possiamo dire uno dei pezzi che ha celebrato il loro successo, il loro inizio, no? Perché di fatto è la prima epoca di Cesare Cremonini. Comunque, parlando delle vostre canzoni preferite, sia del presente che del passato, questo sta a voi perché sapete voi quale musica amate di più, io vi voglio solo ricordare che tra pochissimo alle 15 inizia il jukebox e siete ancora in tempo per scegliere le vostre canzoni preferite. Per farci sapere quali sono al 348 075 80 60, quindi mandarci un messaggio con la vostra scelta musicale, ovvero il titolo della canzone e il vostro nome. Poi naturalmente se volete aggiungere anche una dedica, cioè un messaggio per qualcuno, lo leggeremo in diretta per voi. E adesso arriva Miley, Best Persuades.

0: le breaking news di TGcom 24 e l'appuntamento con me, Alessandra Barzaghi, e a domani.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. 14,4 miliardi per l'energia e altrettanti per la difesa nel biennio 2027-2028 sono i fondi derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia inseriti nel documento programmatico di finanza pubblica. Il deficit nel 2026 dovrebbe attestarsi al 2,9%. Il ministro Giorgetti sulla manovra approccio prudente. Sulle tasche degli italiani pesa la guerra in Iran. Il Codacons calcola rincari da 1.415 euro per una famiglia con due figli, per i single 704 euro aggiuntivi, 936 per un operaio e 1.616 per un libero professionista, ma Trump prepara una nuova escalation dopo le elezioni di midterm. Il caso Garlasco, i legali di Stasi annunciano: abbiamo raccolto un nuovo elemento che farà molto scalpore. Ai microfoni di Quarto Grado il nuovo indagato Andrea Sempio si mostra sicuro: non ci sono prove sufficienti per andare a processo, dice, la condanna di Alberto è fondata. In Lituania è rientrato l'allarme scattato per l'incursione di un drone. Decollati i caccia della NATO, Vilnius aveva invitato i civili a cercare un rifugio. Intanto l'Ucraina potrebbe aver bisogno di 70 miliardi extra nel 2027 per la sua difesa, contatti in corso tra Bruxelles e Kiev. Pianificava un atto terroristico, così gli investigatori emiratini sul copilota del volo Fly Dubai che mercoledì ha tentato di dirottare l'aereo diretto a Tel Aviv. Il Wall Street Journal aggiunge: in Oman era noto come estremista e infatti nel paese non poteva volare. Tennis: Sinner salterà anche il Masters 1000 di Shanghai per il ginocchio. Lo stop dell'Alto Atesino supererà così i 3 mesi. Formula 1 a Verstappen, la pole del Gran Premio del Bahrain che per via della guerra nel Golfo si corre in Malesia. MotoGP: Marc Marquez vince la gara sprint del Gran Premio del Giappone. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Le 15 e 4 minuti sabato pomeriggio. Se dovessi dare un colore al primo sabato di ottobre sarebbe sicuramente arancione. Probabilmente la mia fantasia è condizionata dalla quantità industriale di zucca che sto vedendo intorno a me, ma così va. Ciao, ciao a tutti amici, buon weekend da Davide Bertone. Comincia il nostro appuntamento su Radio Subasio, il nostro jukebox. Dalle 15 alle 16 siete voi protagonisti. Spazio alla vostra di fantasia, ai vostri messaggi, alle vostre richieste, alle vostre dediche, anche perché lo sapete, in questa ora ascoltiamo le vostre canzoni preferite, le ascoltiamo, mandiamo in onda le vostre dediche e anche la vostra voce. 348 075 80 60, messaggini vocali o di testo con nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Pronti a dare il via al nostro appuntamento come sempre con una collection scelta da uno di voi, anzi da una di voi. Allora sentiamo come inizia il jukebox di Radio Subasio. Subasio
1: Collection. Ciao Subasio, questa canzone è per una mia studentessa che sta preparando la tesi di laurea, elaborato, siamo proprio agli sgoccioli, tra poco arriverà a casa mia per definire le ultime cose e le volevo dedicare In alto mare di Loredana Bertè. Potrebbe essere la canzone adatta per questi ultimi giorni, ci si sente in alto mare, ma in realtà ormai siamo solo in discesa.

0: Senti che flow, Loredana Bertè in alto mare. Abbiamo aperto così il nostro sabato pomeriggio insieme, il nostro appuntamento del jukebox con le vostre canzoni preferite. Siete in tanti, tantissimi amici, continuate a richiederle, a inviarci i vostri messaggini vocali o di testo 348 075 8060. A questo numero nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Da Napoli, meravigliosa Napoli, c'è Matilde all'ascolto e ancora Stefania, sono in viaggio, buon fine settimana a te. Ci sono anche Simone e Letizia insieme a Patrizia da Roma che ci stanno ascoltando in questo momento. Spazio alla vostra voce, allora sentiamo chi c'è.
1: E vorremmo ascoltare, dedicandola al nostro cugino che gli piace molto, Sorry scusa lo sento, dei Vegoletate Cinque Ari.

E piccola stella senza cielo su Radio Subasio, amici, questa è l'ora del jukebox con le vostre canzoni preferite. Continuate a richiederle, a mandare i vostri messaggini 348 075 80 60. Da Foligno c'è anche Luciano che ci sta ascoltando in questo momento, e poi ancora Andrea, buon fine settimana a te. Antonio da Milano, ciao, buon sabato pomeriggio. La richiesta invece è quella di Letizia: vorrei tornare indietro negli anni 2000, pieni anni 2000 tra l'altro, con Ricky Martin e She Bangs.

0: vita.
1: La grande voce di Mango, Amore per te, su Radio Subasio, nell'ora del jukebox. Le vostre canzoni preferite, siete voi i protagonisti, amici. 348 075 80 60. Un saluto anche a Mia, che ci sta ascoltando in questo momento dalla nostra app. Sessione pomeridiana di corsa, ci sta, dai, poi il sabato uno se la prende un po' più con calma. Modalità relax invece anche per Andrea, che ci sta ascoltando e vorrei sentire, ci scrive, il brano di Somber, Homebreaker.

Radio Subasio, siamo Denise, Marilena, Veronica e Sabina. Vi stiamo ascoltando dalla spiaggia di Marina di Massa. Siamo qui per l'ultimo weekend di sole e volevamo ascoltare Dai che fai di

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Ciao Davide, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Volevo dedicare Alta Marea di Antonello Venditti alla mia stella che è rimasta in montagna. Io mi chiamo Roberto, parlo da Rosignano. Ra.

Antonello Venditti, Alta Marea, su Radio Subasio. Siamo sempre nell'ora del jukebox, amici, le vostre canzoni preferite, siete proprio voi i protagonisti. 348 075 80 60. Buon weekend a tutti da Davide Bertone. Messaggini vocali o di testo con nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Una richiesta, ad esempio, una dedica, ci è arrivata da parte di Giulio per Alessia. Il brano scelto è quello di Dua Lipa, Don't Start Now.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Subasio, è possibile ascoltare E di Vasco Rossi da dedicare al mio grande amore Luca? Un bacio.

sempre bello riascoltare la poesia di Vasco Rossi con E su Radio Subasio nell'ultima parte del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite. Ve lo ricordo sempre, 348 075 8060. A questo numero potete inviarci i vostri messaggini vocali o di testo, nome, città e titolo del brano. Se poi c'è una dedica particolare, è il compleanno di qualcuno, volete far arrivare a qualcuno un messaggino perché è lontano, ci pensiamo a tutto noi. Facciamo confezioni regalo delle vostre canzoni preferite. Angelo, ad esempio, vorrebbe ascoltare il brano degli Imagine Dragons che si intitola Waves.

E chiudiamo con Alessandra Amoroso dalla tua parte il nostro appuntamento del Jukebox di oggi. Io voglio ringraziare tutti, amici, tutti voi che siete stati protagonisti di questa ora con le vostre dediche e i vostri messaggi. Vi do anche una notizia: domani dalle 15 c'è un nuovo Jukebox da vivere insieme.

0: Ritorna adesso puntuale l'informazione con le breaking news di TGCom 24. Sono le 16.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Mosca avverte diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev: lasciate subito la città, non siete al sicuro. La Russia prepara massicci attacchi di rappresaglia, oltre 1000 missili pronti a colpire la capitale e le centrali elettriche ucraine. Il mio rapporto con Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta, così Trump, che poi elogia l'Europa sul rilascio delle scorte di gasolio, poi aggiunge: mai valutato seriamente lo stop all'export del nostro diesel. Il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà, non più attraversato da gravi crisi umanitarie. Questo il monito di Mattarella dal Principato di Monaco, oggi il secondo e ultimo giorno della visita di Stato. Secondo gli investigatori emiratini, il copilota del volo Fly Dubai per Tel Aviv era stato radicalizzato e pianificava un atto terroristico. Il Wall Street Journal aggiunge: in Oman era noto come estremista e non poteva volare. In Lituania è rientrato l'allarme scattato per l'incursione di un drone. Decollati i caccia della NATO, Vilnius aveva invitato i civili a cercare un rifugio. L'alta rappresentante Kallas: prepariamoci per possibili attacchi russi. Tennis, niente da fare per Sinner, salterà anche il Masters 1000 di Shanghai per i problemi al ginocchio. Formula 1, a Verstappen la pole al Gran Premio del Bahrain che si corre in Malesia. Calcio, Nations League, Italia 1 pari con la Francia, prossimo match a Bologna lunedì con la Turchia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda per un incidente tra Parma e il bivio per la A15 in direzione Milano. Per traffico intenso sulla A9, incolonnamenti in entrata alla barriera di Como Grandate verso Lainate. Infine, sulla statale 177 Silana di Rossano, prestare attenzione per lavori tra Gallopane e il valico di Monte Altare. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 16:04, continua il nostro sabato pomeriggio, il primo di ottobre, da vivere insieme. Archiviato l'appuntamento con il jukebox, pronti a giocare, anzi a cantare. Tra poco lo facciamo, adesso Iggy Pop.

con Bossa Nostra su Radio Subasio. Continua il nostro sabato pomeriggio insieme. Buon weekend a tutti, amici da Davide Berton. Riapriamo il nostro parco giochi e lo facciamo così per aprire il mese di ottobre. Lo facciamo con l'unico gioco dove non bisogna indovinare nulla, non bisogna essere preparati su niente. Ritorna la canzone sotto la galleria. Oggi si canta, oggi effetto sfazzolettata, perché siamo pronti a cantare. Sapete come funziona, ve lo rispiego. In ogni caso, partirà una canzone tra qualche minuto dove a un certo punto andrà via la voce del cantante. E che si fa? Beh, dovreste cantare voi registrando la vostra performance e inviandocela come un semplicissimo messaggio vocale WhatsApp al 348 075 80 60. Tra poco giochiamo, vi ho detto tutto, manca soltanto una piccola cosa. Con chi cantiamo oggi? Oggi cantiamo con lui. Tra la...

Se ti innamori muori, c'è anche Noemi su Radio Subasio. Siete pronti a giocare con noi? Siete pronti a cantare la canzone sotto la galleria, quella di questa settimana? L'avete capito? Oggi si canta con Tiziano Ferro una delle canzoni più amate, più conosciute, Sere Nere. Dai, se non oggi, quando? A un certo punto, tra pochi secondi, partirà Sere Nere, andrà via la voce di Tiziano Ferro e sarete proprio voi a continuare a cantare registrando la vostra performance e inviandocela come un semplicissimo messaggio vocale al 348 075 80 60. Tra l'altro sto dando un'occhiata e stanno arrivando già dei messaggi di quelli che ci provano così, senza base sotto. Va bene, dai, va bene comunque. 348 075 80 60, pronti a cantare con Tiziano Ferro, andiamo?

0: Vita su Radio Subasio. Io sono veramente curioso di sentire che cosa avete combinato con la canzone sotto la galleria di questa settimana, con la vostra versione di Sere Nere di Tiziano Ferro. Veramente curioso, sentiamoli allora, dai! Ah, partiamo già con gli applausi, così, così sulla fiducia. Così, vabbè, dai.
1: Il telefono risuonerà il tuo addio.
0: Chi apre le danze? Dai, avanti il primo, chi c'è? Ah, eccole!
2: Che non c'è tempo, non c'è spazio, ma nessuno capirà.
0: Niente male, direi, eh. Beh, un po' di fretta, però, vabbè, dai.

0: senza di noi. Vabbè, ci sta bello però, eh. Chi è qua? Chi è? Chi è? Pronto? Ah, ci sono altre. Era un duetto.
1: Ma nessuno capirà.
0: Era una versione duetto, non lo sapevo. No, signor, è un'altra canzone quella, eh. Proprio.
1: Che non c'è tempo.
0: No, c'è il tempo. Va bene, va bene. Grazie a tutti amici per aver cantato con noi Sere Nere. Ripenserai.

Viaggi e miraggi, Francesco De Gregori su Radio Subasio in chiusura della nostra seconda ora insieme. Beh, ci siamo scatenati comunque con Sere Nere e Tiziano Ferro. Tra poco ci raggiungerà anche Gloria Gallo. In arrivo anche l'informazione con le breaking news di TGCon 24. Ora Moving to the Sun.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCom 24, pochi secondi alle 17.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Lasciate subito Kiev, non siete al sicuro. Questo l'avvertimento di Mosca a diplomatici e cittadini stranieri nella capitale ucraina. Nella notte la Russia ha colpito il ponte nord della città, importante arteria anche per la logistica militare. Il Cremlino pronto a colpire le centrali elettriche. Sull'Iran, Trump dice la guerra finirà dopo le elezioni di midterm. Intanto però nuove navi militari sono in rotta verso il Golfo. Arriveranno poco dopo il voto americano di novembre. In Italia il Codacons stima rincari da 1.415 euro per una famiglia con due figli come conseguenza del conflitto. Proseguono le indagini emiratine sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai per Tel Aviv. Il copilota, dicono gli investigatori, progettava un atto terroristico e in Oman, paese di cui era originario, era classificato come estremista con il divieto di volare. Nella notte il documento programmatico di finanza pubblica è stato trasmesso da Palazzo Chigi al Parlamento. Il deficit 2026 dovrebbe restare al 2,9%. Giorgetti parla di approccio prudente, stanziati 28 miliardi per energia e difesa nel prossimo biennio grazie alla clausola di salvaguardia. Jacques Moretti, titolare del locale del rogo di Capodanno di Crans Montana, sarà sottoposto a una perizia psichiatrica. L'uomo si trova in carcere con l'accusa di aver aggredito la moglie Jessica. L'obiettivo è valutare il rischio di nuovi episodi di violenza. Tennis, si protrarrà per più di 3 mesi lo stop di Jannik Sinner. L'altoatesino ha annunciato la rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, sempre per i problemi al ginocchio. Formula 1, Verstappen in pole al Gran Premio del Bahrain, che a causa della guerra nel Golfo si corre in Malesia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione si sarà anche nella giornata di domani. Questo significa che ci attende una domenica con prevalenza di tempo bello e ancora un po' di caldo anomalo. In particolare, quindi, domani un po' di nuvole all'estremo nord-ovest in Sardegna, con la possibilità di qualche breve scroscio di pioggia sui rilievi. Nel resto del paese, invece, prevalenza di tempo soleggiato. Per quello che riguarda le temperature, non subiranno grandi variazioni, quindi ancora valori al di sopra delle medie stagionali, soprattutto le massime, un po' di caldo anomalo, in particolare nelle regioni del versante tirreno e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Sabato pomeriggio è tornata, ma oggi che ritorno, signori, Gloria Gallo!
1: No, no, in realtà sei tu, caro Davide Bertan, che sei tornato.
0: Beh, ho capito, una piccola assenza. Una
1: però
0: cosa...
1: l'importante è ritornare, no, sempre, certo. Esserci sempre.
0: Non escludo il ritorno.
1: Come diceva Califano.
0: Sì, com'è il sabato di oggi?
1: Il sabato di oggi direi che essendo, insomma, siamo ai primi d'ottobre, sì. Direi che è ottobroso.
0: Ottobroso, sì, ci sta, dai, sono un sacco di sillabe, non le conto nemmeno. Posso dire che sono poco d'accordo con la collection di questa ora? Così, a caso.
1: Ma geniale, grazie. Vedi? Dai, no, dai. Io invece sono d'accordissimo.
0: E allora
1: vedi?
0: Annunciala tu.
1: Torniamo al 1979, Umberto Tozzi, Gloria.

0: Sì, Gloria,
1: possiamo dirlo, però, canzone col titolo più bello di sempre, e diciamolo,
0: non
1: dai,
0: sono,
1: dai.
0: Non sono d'accordo, però dove posso inviare una PEC per lamentare? Cioè, quando ci sarà una collection con il nome Davide, allora saremo pari.
1: Non l'hanno ancora fatta, però non credo esista una canzone che si intitoli Davide, non mi dispiace per te, quindi per adesso ci becchiamo tutti Gloria.
0: E niente, va così amici. Quello che però possiamo invece risolvere insieme è il gioco di questa ora. Siamo pronti a giocare con la domanda mancante.
1: Vi faremo ascoltare un estratto di un dialogo di un film molto conosciuto. Dovrete cercare di capire qual è la domanda che abbiamo bippato.
0: Tutto molto bello.
1: Il film.
0: Che è il titolo del film. È il titolo del film.
1: Si intitola così.
0: Allora, posso fare una premessa?
1: Falla.
0: Il livello è difficile di più.
1: Perché?
0: Perché la domanda mancante, quindi la parte bippata, sta proprio all'inizio.
1: È praticamente la prima frase che noi sentiamo.
0: È livello 99 questo. È super difficile, ma ci si può arrivare dalle risposte.
1: Ok, quindi dando play al film, la prima frase di Tutto molto bello, che è un film del 2014 di Paolo Ruffini, sentiremo questa frase, questa domanda che dovrete interpretare voi.
0: Esatto.
1: O ricordare.
0: Se pensate di riconoscerla, 348-075-8060, un minimo di contesto lo possiamo dare?
1: Allora, ci sono delle persone che si trovano in un locale, arriva a un certo punto qualcuno e fa...
0: E chiede...
1: questa domanda.
0: Sentiamo.
2: No, cosa glielo fa pensare? Non tutta sta gente, proprio noi, secondo lei.
3: Se vede che non ci capite niente di rock?
4: Ma sai che siamo un po' agitati, stiamo per diventare papà.
3: Oh, ma davvero?
4: Sì.
3: Ma allora è il vostro giorno fortunato. Vi omaggio del mio CD che è appena uscito.

0: Fino al giorno nuovo in Negramaro con Fabri Fibra su Radio Subasio. Gloria, sai?
1: Nel frattempo mi sono ricordata, in realtà c'è un mio amico che ha mandato un messaggio, ha detto: Gloria, ma la canzone Davide esiste e la sai anche tutta a memoria.
0: Oh, vedi?
1: È una canzone di Jamie Tights e di Coez, però non potrà mai essere collection, non mi dispiace per te,
0: posso
1: Davide.
0: Posso salutare il tuo amico che ti ha suggerito questa cosa?
1: Marcolins, lo salutiamo.
0: Bravo Marco.
1: Bravo Marco.
0: Grazie Marco, abbiamo più Marchi nella nostra giornata.
1: Sì. Perché un po' almeno di gloria anche a te, dai, musicalmente parlando.
0: Almeno quella.
1: Va bene.
0: Senti, Gloria, noi stiamo giocando con la domanda mancante.
1: Sì.
0: Abbiamo detto tutto molto bello con Paolo Ruffini. Di Paolo Ruffini c'è anche Frank Matano, Angelo Pintus, e abbiamo sentito la scena, si trovano all'interno di questo locale e qualcuno fa una domanda.
1: Scena iniziale quindi del film Tutto Molto Bello, in cui ci sono loro riuniti in un bar, in un locale, diciamo. Il proprietario arriva e fa una domanda.
0: Eh sì.
1: Che è quella che vi abbiamo bippato in un estratto da questo film.
0: Ci sono delle risposte, o meglio, ci sono dei tentativi che sono arrivati al 348-07-580-60. Sentiamo.
2: Radio Subasio, sono Mattia. Per me la domanda è: siete voi i titolari?
1: Attenzione, attenzione, perché il siete voi nella domanda c'è.
0: Esatto, solo
1: e poi sbagliato il resto.
0: Poi, dalle risposte che sono arrivate, uno potrebbe anche capire perché loro dicono: no, guarda, veramente noi stiamo per diventare papà, vi piace il rock, quindi ha a che fare con la musica.
1: Ah sì?
0: Sì, secondo me sì. Diamo delle opzioni però.
1: Va bene, allora la A è:
0: sì.
1: Siete voi che avete parcheggiato in doppia fila? Perché giustamente la musica, quando parcheggi la devi abbassare,
0: certo.
1: C'entrerà qualcosa,
0: sì,
1: in quel
0: sicuramente,
1: caso. Poi
0: sì.
1: B, siete voi che vi siete lamentati per la musica?
0: Una certa età lo fanno.
1: Oppure C, siete voi che avete chiesto il numero alla cameriera?
0: Fanno anche quello a una certa età.
1: E che c'entra la musica con la cameriera?
0: Insomma, magari vogliono ballare una canzone con la
1: cameriera. Certo, chiedere
0: un tango fuori dall'orario lavorativo. Sicuramente. Quale sarà, amici? 348-075-8060.
1: Il più veloce viene in diretta con noi.
3: No. Cosa glielo fa pensare? Tutta sta gente, proprio noi, secondo lei.
4: Se vede che non ci capite niente di rock?
5: Ma sai che siamo un po' agitati, stiamo per diventare papà.
4: Oh! Ma per davvero?
5: Sì.
4: Ma allora è il vostro giorno fortunato! Vi omaggio del mio CD che è appena uscito

0: Vedi, alla fine una canzone dedicata a te l'hanno scritta.
1: Cioè?
0: Luca Carbone, ci vuole un fisico bestiale.
1: Vabbè, però neanche fa. No, neanche a far così, dai, Gloria.
0: Vabbè,
1: però. Amici, abbiamo finalmente.
0: Come sei vergognoso, mi fai morire perché quando. Sei diventato rosso. Carino. Dolce.
1: No, capito? E funziona così. Funziona così. Ma abbiamo finalmente la risposta alla domanda. Cioè, abbiamo
0: sì.
1: La domanda alla risposta mancante.
0: La risposta alla domanda.
1: Senti,
0: della domanda della.
1: Facciamo
0: della...
1: una cosa.
0: Abbiamo
1: giocato.
0: Sì.
1: C'era una frase bippata.
0: Sì.
1: Qualcuno ha indovinato.
0: Mm-hmm.
1: Ok. E adesso sentiamo le risposte.
0: Dai.
2: Ciao Radio Subasio, buonasera a tutti.
1: Buonasera,
2: quanti.
1: Buonasera.
2: La prima parola del film
1: sì.
2: È senti.
1: Senti.
0: Senti.
2: Radio Subasio.
0: Giustamente si parlava
2: Giancarlo
0: di musica.
2: D'Ancona.
1: Giancarlo D'Ancona dice senti, chiaramente. No, non era quella la domanda. Abbiamo dato tre opzioni.
0: Abbiamo detto potrebbe essere siete voi che avete parcheggiato in doppia fila oppure risposta B siete voi che vi siete lamentati per la musica o ancora C siete voi che avete chiesto il numero alla cameriera?
1: Vedi sentiamo
3: ciao sono Massimo e la risposta è siete voi che vi siete lamentati per la musica.
1: Signori.
0: Bravo Massimo.
1: Sì. Conferma.
0: Bravo.
1: Conferma di tutto sentiamo
4: siete voi che vi siete lamentati per la musica?
1: Vedi
5: no. Cosa glielo fa pensare con tutta sta gente proprio noi secondo lei
4: se vede che non ci capite niente di rock.
6: Ma sai che siamo un po' agitati, stiamo per diventare papà.
4: Oh, ma per davvero?
6: Sì.
4: Ma allora è il vostro giorno fortunato. Vi omaggio del mio CD che è appena uscito.
1: Capito quanti giorni fortunati.
0: Vedi, allora Massimo sei stato bravissimo perché questa è la risposta corretta. Anche tu oggi porti a casa la gloria. Oggi è una giornata gloriosa.
1: Oggi c'è gloria
0: sì, abbiamo
1: per
0: iniziato
1: tutti.
0: Con la collection gloria per cui
1: c'è gloria per
0: continuare
1: tutti,
0: su quel filone.
1: Annalisa Madama adesso amica su Subasio.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

0: Posso dire una cosa? Sono veramente contento di aver riascoltato i Lighthouse Family con High su Radio Subasio. Bello.
1: Vedi che bello.
0: Ma posso esprimere anche il mio disappunto nei confronti di Gloria Gallo, lo voglio fare pubblicamente.
1: Oggi sei contrariato su tutto.
0: Oggi polemico. Sì, mette le storie, mette le foto e sempre quelle in cui uno esce malissimo.
1: Ma non è vero.
0: Ma sembro un meme,
1: A parte non è vero, andate a controllare.
0: Non si fa così.
1: Sui nostri profili perché? Non è vero, sei carinissimo e bellissimo.
0: Perché si parla di meme oggi?
1: Meme, hai detto meme, dici bene, perché Mbappé ultimamente, insomma, non solo in questo periodo, è protagonista di tantissimi meme.
0: Sì.
1: Lo è stato sin dall'inizio. Il primo grande classico è stata la tartaruga, no?
0: Sì.
1: In tanti lo paragonano a Donatello delle tartarughe ninja,
0: certo, come no.
1: E questo meme lo accompagna letteralmente da sempre.
0: Diciamo che ha un viso espressivo, ok? E comunque si presta a questo tipo di cose.
1: È
0: ma
1: molto
0: non
1: famoso.
0: Solo. Sì, molto famoso. E poi c'è anche una versione, ad esempio, una volta fatto un gol durante un'esultanza, oppure una versione un po' più tranquilla, un viso soddisfatto, no? Proprio bello, lui si presta.
1: C'è lui piangente che è stato immortalato dopo la finale del Mondiale 2022, quindi è una faccia che internet ricicla per le tragedie calcistiche non. Oppure quest'estate,
0: sì,
1: sempre in occasione dei mondiali, c'è lui vestito da dittatore. Non si è capito bene da dove è partito il trend, però niente,
0: praticamente
1: internet e stadi riempiti di figurine sue vestito da dittatore.
0: Però sappiamo dove è finita in questo caso. C'è Giorgia adesso con Parafulmini su Subasio.

0: Almeno stavolta c'è anche Neck su Radio Subasio. Siamo partiti da Mbappé.
1: Mbappé
0: giusto?
1: In tutte le sue versioni, perché è diventato nel tempo protagonista di tantissimi meme.
0: Ma si va avanti con il pomeriggio di gloria, perché dalle 18 in poi di che si parla?
1: Allora, Mbappé, tra le varie versioni nelle quali è stato trasformato sui social, sì, in questi giorni sta diventando protagonista di più che meme, video creati con l'intelligenza artificiale, in cui lui diventa napoletano. Una versione che secondo me gli rende benissimo, perché i napoletani io li amo particolarmente, ho una parte mia anche di sangue che proviene da quelle parti, però voglio partire proprio da questa versione napoletana di Mbappé, sì, per chiedere a tutti voi amici napoletani e non a rapporto, mi raccomando, di trasformare attraverso dei messaggi vocali delle frasi celebri, quindi di film, non lo so, una battuta iconica, frasi storiche, di poesie, frasi di canzoni, e trasformarla nel vostro dialetto.
0: Ok, tipo so, al mio segnale scatenate l'inferno.
1: Per me, per noi che siamo romani, diventerebbe al mio segnale scatenate l'inferno.
0: Certo che comunque si tratta del gladiatore, probabilmente l'avrà detta così davvero il gladiatore.
1: A Roma, giustamente,
0: se
1: sì,
0: tanto mi dà tanto.
1: Detta così.
0: Spazio bene, aperto allora ai vostri dialetti, alle vostre citazioni al 348-075-8060. Ne parlerete più tardi con Gloria.
1: Adesso The Weeknd, si continua con la musica con Take Me.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Non te ne vai più.
2: E invece no.
1: Allora te ne vai.
2: Sì, e invece sì. Abbiamo chiuso con Olly questa domenica il nostro appuntamento, il nostro pomeriggio. Che continua invece insieme a Gloria. Amici, noi ci risentiamo domani a partire dalle 15.
1: Quindi ci confermi. L'accendi,
2: sì,
1: se te ne vai.
2: Sì, l'accendo e vado. Amici, a domani, vi lascio insieme a Gloria. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCOM24. A domani, ciao Gloria.
1: Ciao Davide Bertan.
2: Ciao a tutti.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Raid russo sul ponte nord di Kiev, fondamentale per il traffico cittadino e la logistica militare. Il Cremlino prepara nuovi bombardamenti sull'Ucraina e avverte diplomatici e stranieri: lasciate subito la capitale, non siete al sicuro. L'Ucraina potrebbe aver bisogno di 70 miliardi extra nel 2027 per la sua difesa. Per il prossimo anno l'Europa ha già stanziato 45 miliardi, contatti in corso tra Bruxelles e Kiev per definire necessità e coperture. Il mio rapporto con Meloni è molto buono, mi è sempre piaciuta, così Trump, che elogia l'Europa per il rilascio delle scorte di gasolio, poi aggiunge: non ho mai valutato lo stop all'export del nostro diesel. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due. Secondo l'osservatorio prezzi, nel 51,7% degli impianti benzina sotto i 2 euro al litro, gasolio sotto i 2,20 nel 52,2%. Si chiude la visita di Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica. Il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà non attraversato da crisi umanitarie, questo è il monito del Capo dello Stato. Tennis, Sinner senza pace, ancora non risolto il problema al ginocchio, l'altoatesino salterà anche il Masters 1000 di Shanghai, a rischio la posizione in testa al ranking mondiale. Formula 1, Verstappen in pole al Gran Premio del Bahrain, che a causa della guerra nel Golfo si corre in Malesia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A7 coda di un chilometro per un incidente tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Per materiali dispersi, rallentamenti sulla A11 tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Lavori sulla A14 causano un chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Taranto. Infine, sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato per lavori tra il casello di Ancona Nord della A14 e l'incrocio con la variante di Falconara Marittima verso Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con...

con Joyride, canzone che dà anche il titolo al loro terzo album uscito nel 1991. Oggi però facciamo un altro tipo di viaggio, un giro per l'Italia attraverso i vostri dialetti, perché vi chiedo io, Gloria Gallo, che sarò con voi fino alle 21, intanto buon sabato a tutti, vi chiedo oggi di prendere una frase famosissima di un film, di un libro, una citazione, una poesia, un pezzo di una canzone, insomma qualcosa del genere, e di tradurlo nel vostro dialetto. Non so, per esempio, io da romana, essere o non essere, questo è il problema, lo trasformerei in esse o non esse, questo era il problema. Ecco, trovate voi frasi, citazioni, frasi di film, di libri, di poesie o di canzoni e trasformatele nel vostro dialetto, che può essere il napoletano, il romanesco, il siciliano, il veneto, il milanese, pugliese, insomma, fate voi veramente e mandate la frase al 348 075 80 60, che è il numero di Radio Subasio, dove in questo momento ascoltiamo subito l'ultima di Elisa, che si intitola Kintsugi, che è l'arte giapponese di riparare le cose rotte con dell'oro.

di Paola e Chiara con Festa Totale, ed è festa totale effettivamente il sabato insieme su Radio Subasio, almeno musicalmente parlando. Cerchiamo di fare lo stesso anche con il sondaggio di oggi. Allora, avete presente Kylian Mbappé? Ecco, immaginate per un attimo di sentirlo parlare in napoletano, e sta succedendo veramente, perché tramite dei video realizzati con l'intelligenza artificiale che stanno spopolando sui social, Mbappé viene trasformato in un perfetto napoletano, ed è da qui che nasce il sondaggio di oggi. Voglio fare la stessa cosa con le frasi più famose di sempre, in realtà più che un sondaggio è un giochino da fare insieme, e quindi in questo caso l'intelligenza artificiale siete voi. Vi chiedo di prendere una frase celebre di un film o una frase di una canzone e di trasformarla nel vostro dialetto. Quindi frasi, vanno bene anche frasi di libri, non so, una poesia, una citazione storica, e di trasformarla nel modo in cui si direbbe dalle vostre parti. Quindi 348 075 8060, questo è il numero di Radio Subasio dove raggiungermi se volete. Ovviamente

0: della storia o della nostra cultura, ma in dialetto. Le stiamo un po' trasformando per renderle magari in alcuni casi ancora più efficaci. Sì, perché vi ho chiesto proprio questo, di prendere una frase famosa da un film, da un libro, una poesia, una citazione storica e di trasformarla nel vostro dialetto, proprio come stanno facendo alcuni amici già al 348 075 8060. Sentiamo
1: Giovanni da Napoli, Robbie Williams, L'attimo fuggente. Uè capità, sio capitano mio.
0: Capitano, mio capitano.
2: Ciao Silvia da Roma.
0: Silvia,
2: la famosa frase del libro di Susanna Tamaro, il romano, va un po' dove porta il cuore. Ciao.
0: A parte, ho scoperto adesso si dice Susanna Tamaro, ho sempre pensato si dicesse Susanna Tamaro, però a parte questo, e credo proprio si dica Susanna, vabbè, ad ogni modo è bellissimo il ciao finale, è proprio the cherry on top, è la ciliegina sulla torta, perché secondo me ci avremmo aggiunto da romani anche un po' sottotitolo a Va dove ti porta il cuore di Susanna Tamaro. Va un po' dove ti porta il cuore, fa un po' te, ecco. 348 075 8060, fate lo stesso con frasi famose, frasi celebri, trasformate nel vostro dialetto. Vi aspetto su Subasio.

0: Advice.
1: Salto agli anni 90 con i Tears for Fears e la loro Advice for the Young at Heart. Siete su Radio Subasio nel sabato insieme a me, Gloria Gallo, siamo insieme fino alle 21 e oggi stiamo giocando con i dialetti. Vi ho chiesto di prendere una frase famosa di un film, non lo so, vi viene in mente una citazione famosissima di un film che avete guardato, non so, anche recentemente, oppure una canzone, un pezzo di un libro, il titolo di un libro, una poesia, e vi ho chiesto di trasformarla nel vostro dialetto. Ma a tal proposito ho scoperto che qualcuno ha avuto un'idea molto simile alla mia, ovvero Topolino. Cioè, negli ultimi anni sono uscite delle edizioni speciali con le storie tradotte proprio in milanese, in napoletano, in catanese, in fiorentino, in romanesco, eccetera eccetera, proprio del fumetto di Topolino, e in questi giorni è arrivato anche Topolino in aquilano. Cioè, pensate che carina come cosa, perché alla fine i dialetti non sono solo un modo per dire la stessa cosa ma in modi diversi, appunto. Cioè, dentro i dialetti ci sono le storie dei nostri territori, ci sono anche le nostre radici, c'è anche un modo tutto nostro in alcuni casi di vedere il mondo, e quindi tenere vivi i dialetti anche attraverso, ecco, una cosa carinissima come il fumetto di Topolino tradotto, significa non perdere tutto questo, non perdere le nostre mille sfumature e sfaccettature, quelle del nostro paese. E allora voglio continuare a far vivere tutti questi dialetti anche attraverso questo giochino che stiamo facendo noi. Prendete una frase famosa di una canzone, di un film o di un libro

0: e trasformatela nel vostro dialetto, proprio così.
1: Dammi su martello, che ce voli fa, l'udaco sulla testa, a quelli come te. Chiaramente questa è la versione maceratese di Datemi un martello di Rita Pavone. Sono Paola da Macerata, ciao.
0: Adesso pretendo un remake in maceratese della canzone, per favore. 348-075-8060, le frasi celebri ma trasformate nel vostro dialetto su Subasio.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: ma a mio parere, perlomeno personale, è una delle più belle. Ci credi, Vasco Rossi su Radio Subasio? Beh, c'è una lista talmente ampia di canzoni belle di Vasco che è molto complicato sceglierne 10. Sicuramente una top 3 tutta mia o tutta vostra, ce l'abbiamo tutti. Però non è di questo che stiamo parlando, perché stiamo parlando di dialetti. E i dialetti sono le lingue del cuore, l'ha detto lo psichiatra Vittorino Andreoli, ed è un po' il pensiero di tutti effettivamente, però lui recentemente ha lanciato proprio un invito, ha detto salviamoli, perché nel dialetto ha aggiunto ci sono l'anima, la saggezza di un popolo, cioè un modo di esprimere anche un po' le emozioni che una lingua più formale a volte non riesce ad avere. E forse anche per questo che certe frasi, quando le diciamo nel dialetto di casa nostra, suonano subito un po' più vicine, un po' più nostre. Ed è il gioco che stiamo facendo oggi. Vi ho chiesto di prendere una frase famosa di un film, di una poesia, di una canzone, di un libro, e di tradurla nel vostro dialetto. Ed è questo che è uscito fuori, sentiamo.
1: Dal film The Untouchables, Robert De Niro, che interpreta Al Capone, dice a Kevin Costner: si tutte chiacchiere distintivo, in dialetto foggiano.
0: Ah, glielo dice proprio così, eh? Sei tutto chiacchiere distintivo.
2: Il latinismo intelligenti pauca, il napoletano è e figli in drocchio, capisce Napoli, Maria Rosaria da Napoli.
0: Questa è una lezione di vita, letteralmente.
3: Ciao, sono Biagio Rosignano, un titolo di un film, una frase di un film, di Via col Vento. Domani è un altro giorno, in italiano, in siciliano, domani è un altro giorno. Andiamo su un bacio!
0: Mi piace l'entusiasmo di Biagio.
4: Ciao Gloria, sono Rachele d'Agropoli, da Campana. Mi viene da trasformare la frase di Tom Hanks in Forrest Gump. Diceva, mia mamma diceva sempre, stupido è chi lo stupido fa. Possiamo dire, o diceva mamma, ma è scem chi fa un scem.
0: Ma anche cur forrest, cur.
5: Voglio, mo capo faccio segni, è davanti alla fine del mondo, che sarebbe al mio segnale scatenato l'inferno.
0: Ah, vedi, questo l'avevamo tradotto prima in romano e adesso giustamente c'è anche la versione in napoletano. In romano era al segnale mio scatenato l'inferno.
6: Ciao Gloria, Stefano da Roma. Il ritorno dalla bella Umbra, deve partire dove state adesso. Allora, ricordate di me, stasera che non c'hai da fa, e tutta la città è bagnata da sto temporale. E non c'è il sesso, no. E non c'è amore. Ciao Gloria!
0: Incredibile, in romano tutto sembra un po' più rude, un po' più crudo. Bello però, grazie per tutti i vostri messaggi. Quelli arrivati al 348 075 8060 è il numero di Radio Subasio, dove ritroviamo Lady Gaga e Dolci Subito.

0: Rimaniamo informati su Radio Subasio con le breaking news di TGCom 24. Sono le 19.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Dopo il raid russo sul ponte nord di Kiev, fondamentale per il traffico cittadino e la logistica militare, le autorità ucraine annunciano da domani al lavoro per attraversamenti galleggianti. Il Cremlino avverte diplomatici e stranieri: lasciate subito la capitale ucraina, non siete al sicuro. E sono in corso discussioni tra Kiev e Bruxelles per un possibile nuovo stanziamento di fondi per la difesa dell'Ucraina. Oltre ai 45 miliardi già sul tavolo nel 2027, gli ucraini potrebbero avere bisogno di aiuti per altri 70 miliardi di euro. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due, lo comunica l'osservatorio prezzi. In particolare, nel 51,7% degli impianti la benzina si attesta sotto i 2 euro al litro, il gasolio invece è sotto i 2,20 nel 52,2% delle stazioni di rifornimento. Nella notte il documento programmatico di finanza pubblica è stato trasmesso da Palazzo Chigi al Parlamento. Il deficit 2026 dovrebbe restare al 2,9%. Giorgetti parla di un approccio prudente, stanziati quasi 29 miliardi per energia e difesa nel prossimo biennio grazie alla clausola di salvaguardia. In Spagna massicce manifestazioni per chiedere lo sciopero generale contro la crisi abitativa, in decine di migliaia in strada in diverse città. A Valencia scontri con la polizia, 5 le persone arrestate, 9 gli agenti rimasti feriti. Ieri il Parlamento ha bocciato 2 decreti sull'emergenza casa. Tennis: si protrarrà per più di 3 mesi lo stop di Jannik Sinner. L'alto atesino ha annunciato la rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, sempre per il problema al ginocchio, e in questo modo è a rischio la sua posizione in testa al ranking mondiale. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione si sarà anche nella giornata di domani. Questo significa che ci attende una domenica con prevalenza di tempo bello e ancora un po' di caldo anomalo. In particolare, quindi, domani un po' di nuvole all'estremo nord-ovest in Sardegna, con la possibilità di qualche breve scroscio di pioggia sui rilievi. Nel resto del paese, invece, prevalenza di tempo soleggiato. Per quello che riguarda le temperature, non subiranno grandi variazioni, quindi ancora valori al di sopra delle medie stagionali, soprattutto le massime, un po' di caldo anomalo, in particolare nelle regioni del versante tirrenico e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Radio Subasio. Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Ma ci sono canzoni e poi ci sono collection, pezzi che ci riportano indietro nel tempo e che ci fanno sognare e rivivere quelle emozioni lì.

La parola amaro è una sintesi tra due altre parole, amare e amato. Sono presente e passato che dialogano, ha detto Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, appunto in riferimento al titolo di questa canzone che è Amaro, canzone uscita più o meno un anno fa esatto, ovvero il 26 settembre del 2025, e il cui videoclip li vede protagonisti, appunto i pinguini. Loro si sono improvvisati baristi per i loro fan e hanno servito 1300 caffè amari. Hanno detto poi, per avere dello zucchero, hanno chiesto ai fan appunto di condividere con loro un ricordo amaro sopra un foglietto. Allora, questa è l'ora pazza di Radio Subasio e inizia così. Oggi vi voglio fare un regalo, cari amici miei, ci sono io con voi, Gloria, fino alle 21, e voglio regalarvi un bel pulsante, che ancora non esiste. Voi direte, vabbè, ma ne esistono un miliardo di pulsanti. Sì, ma come ve lo sto regalando io oggi non esiste, ed è un pulsante che vi può far decidere cosa fare. Cioè, pensate alla giornata che state vivendo oggi e ditemi qual è il pulsante che vi servirebbe. Non so, per esempio, è stata una giornata spettacolare? Allora il pulsante replay in loop per sempre potrebbe essere quello che fa il vostro caso. O ancora, io col fatto che prima chiacchieravo, prima di venire qui in radio con una mia amica che ha iniziato dal paleolitico a raccontarmi una storia, avrei benissimo voluto spingere il pulsante salta spiegazione. Oppure, non lo so, potreste voler il pulsante annulla invito per annullare quell'impegno che avevate accettato quando eravate felicissimi e pieni di energie, che stasera proprio non vi va di portare a termine senza dover inventare scuse. Ecco, potete inventare qualsiasi cosa. Avete un pulsante a disposizione? Mandatemi un vocale o scrivete un messaggio che inizia così: oggi vorrei il pulsante, e ditemi che cosa succede quando poi lo premete. Al 348 075 80 60. Alfa e Gigi D'Alessio adesso. Un amore

0: dita Gianluca Grignani su Radio Subasio. Ecco, se potessimo spingere un pulsante riguardo questa canzone, spingeremmo volentieri indietro per riascoltarla più e più volte, perché è sempre un piacere ritrovarla dalla metà degli anni 90 ad oggi anche su Radio Subasio in questo sabato in cui siamo insieme. Ci sono io con voi, l'ora pazza di Radio Subasio oggi prevede di poter spingere dei pulsanti che però in qualche modo ci risolvono la vita o quantomeno la giornata, e voi lo state facendo benissimo così. Ecco il vostro pulsante magico, fra virgolette, che oggi vi avrebbe svoltato l'esistenza.
1: Ciao Subasio, sono Greta da Roma e oggi vorrei avere il pulsante del riposo, perché sono stanca morta e tra due giorni rivado a scuola.
0: Aia.
1: Un bacio da Greta.
0: Date subito un pulsante ninne a Greta, per favore.
2: Ciao Gloria. Allora, io vorrei poter pigiare il pulsante stop oscillazione peso. Stop effetto yo-yo. Ombretta Lucca.
0: Che qua se no non si capisce se Ombretta deve seguire la dieta o mangiare di più. Gentilmente pulsante per lei.
3: Oggi avrei voluto avere un pulsante che mi sistemasse tutta l'area verde intorno a casa dei miei genitori, perché siamo stati tutto il giorno a fare questo. Ciao Subasio, un saluto da Magliano di Tenna.
0: Beh, comodo.
4: Ciao, tutte le giornate sono belle, non ci vuole nessun pulsante. Christian da Napoli.
0: Ma Christian, così però mi finisce il gioco. Quindi è vero, hai ragione, però oggi vale lo stesso. Oggi abbiamo tutti un pulsante a nostra disposizione, potete personalizzarlo e renderlo utile per voi o per quello che è stato un po' in qualche modo il problema della vostra giornata. Che pulsante vorreste avere a disposizione oggi per risolvere un problema vostro o della vostra città o del vostro paese o della vostra esistenza o del mondo intero? 348 075 8060 è il numero dove raggiungermi per inviare il vostro messaggio. Ora ascoltiamo la nuova di Tiro Mancino e Simona Molinari, si intitola Nuvole Bossa in Blu. Questa è Radio Subasio.

0: Come piacerebbe tantissimo avere a disposizione un pulsante per farli materializzare davanti a me questi biglietti. E se pensiamo ai pulsanti, quanti ce ne sono nel nostro immaginario? Non so, ve lo ricordate UFO Robot, Goldrake che aveva il suo pulsante magico e spingendolo andava a salvare l'umanità? Quando schiaccia un pulsante magico lui diventa un ipergalattico. E poi il pulsante compare anche in tante altre canzoni, anche in qualche modo in un immaginario un po' più... metaforico nella musica italiana. Pensiamo a Futura di Lucio Dalla, sullo sfondo c'era la paura di un futuro che poteva essere cancellato effettivamente con un gesto, con un pulsante, se vogliamo farla un po' più intellettuale. Allora ho pensato, visto che nelle canzoni i pulsanti hanno dei poteri enormi, perché non utilizzare dei pulsanti magici, fra virgolette, anche noi? E soprattutto oggi questo pulsante ve lo do io ed è personalizzabile. Pensate alla vostra giornata, alla vostra vita, oppure in questo momento, qual è il pulsante che vi risolverebbe in qualche modo non pochi problemi? Per esempio, qualcuno in questo momento sta parcheggiando ma non trova il parcheggio? Ecco, vorrebbe parcheggiare? Pulsante trova parcheggio. Vocale al 348 075 8060.
1: Ciao Gloria, io vorrei avere...

0: Il pulsante per ritornare indietro di 52 anni fa, al giorno che ho conosciuto mia moglie, Giancarlo Ancona.
1: Non ho capito però se è per rivivere quel momento o per scappare.
2: Ciao Gloria, buonasera. Io, se potessi cliccare un pulsante, cliccherei quello del ripeti fare del bene, perché se ciascuno nel suo piccolo riesce a dare un piccolo contributo a chi non è proprio fortunatissimo, potrebbe fare tanto per migliorare la vita degli altri, e ripetersi è sicuramente un gesto che migliora anche se stessi. Buona serata.
1: Pulsante per una nobile causa.
3: Ciao Radio Subasio, io vorrei avere il pulsante per tornare a oggi pomeriggio alle 3 e vincere quelle partite che ho perso. Non bene, ma insomma benissimo, e quindi mi servirebbe un sacco quel pulsante. Ciao Radio Subasio, Melody da Città di Castello.
1: Sarebbe stato curioso e interessante sapere anche di che partite si tratta.
4: Ciao, sono Matilde da Firenze e questo è il mio primo anno delle medie. Vorrei un pulsante che mi facesse tutti i compiti.
1: Vedi, neanche sei riuscita a finirlo il vocale, tanto è impossibile. 348 075 80 60, cause più nobili, più importanti, oppure personali o riconducibili semplicemente al momento esatto in cui state ascoltando questo messaggio. In qualche modo 348 075 80 60 è il

0: Beh, magari un bel pulsante per vivere un'emozione inaspettata, perché no, è quello che magari vorrebbe qualcuno. Abbiamo ascoltato Raff su Radio Subasio mentre noi stiamo pulsando dei pulsanti, bellissimo. Stiamo spingendo dei pulsanti. Maria da Napoli dice: avrei voluto oggi il tasto pausa per fermare un po' il tempo passato con le persone che ama, perché quando stai bene, dice, sembra sempre andare troppo veloce. Sara da Terni invece inventa il pulsante Cupido. Giornata all'aria aperta con i figli, manca soltanto quella freccia capace di far arrivare qualcuno che le riempia il cuore. E poi sentiamo anche gli altri vocali arrivati al 348-075-8060 con i vostri pulsanti personalizzati.
1: Ciao Gloria, sono Giulia. Io vorrei avere il pulsante della ruota della fortuna, perché ogni sera do sempre le risposte giuste e sentirmi dire da Jerry Scotti: Giulia, sei tu la campionessa, e vincere 200.000 euro sarebbe il mio sogno. Ciao Gloria.
0: Mica solo il tuo, quello di tutti. Poi però ci risvegliamo tutti sudati.
2: Ciao carissima Gloria, sono Teresa da Roma. Io desidererei un pulsante per fermare la giornata di oggi. Sarà che a me piace molto il sabato.
0: E anche a tutti quelli che lavorano dal lunedì al venerdì, immagino.
3: Io vorrei avere un pulsante per la pace nel mondo. Tiziano da Pontedera.
0: Pensa Tiziano che c'è chi ce l'ha quel pulsante, ma non lo usano. Davanti a questa cosa ci sentiamo sempre tutti impotenti, e questa è una roba bruttissima.
4: Ciao Subasio, sono Martina, e io vorrei un pulsante che mi faccia ritornare a quando ero piccola, che magari ero anche appena nata. Ciao Radio Subasio.
0: Dici per addormentarti sulla tettina morbida e calda di mamma. Anche io lo vorrei ogni tanto, per dimenticare proprio anche tutti i problemi da adulta.
5: Ciao Radio Subasio, sono Max da Milano.
6: E io Giulio da Milano.
5: Vorrei avere il pulsante per volare, così esplorerei la città dall'alto.
6: Radio Subasio.
0: Oddio, vorrei avere un pulsante per venire a spupazzarvi in questo momento. Avete delle vocine super tenere. Grazie per tutti i vostri messaggi. Vedete, di fronte a un pulsante magico viene fuori immediatamente chi siamo, tutte le nostre sfaccettature, tutte le nostre sfumature. C'è chi ferma il tempo, chi cerca l'amore, chi vorrebbe risolvere qualcosa di grande e per tutti, chi pensa anche, e direi giustamente in alcuni casi, a se stesso in maniera un po' più egoistica. E in ogni caso grazie per tutti i vostri messaggi, quelli arrivati su Radio Subasio, dove c'è anche De Bausa con Magnetic.

0: Informazione dall'Italia e dal mondo su Radio Subasio con le breaking news di TGCom 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Zelensky alza la voce: intensificheremo gli attacchi contro le raffinerie russe in risposta ai raid di Mosca. Non costringerà le persone ad abbandonare le nostre città. Oggi colpito il ponte nord di Kiev e il Cremlino avverte diplomatici e stranieri: lasciate subito la capitale, non siete al sicuro. E per difendersi l'Ucraina avrebbe bisogno di 70 miliardi di euro extra nel 2027. Questa cifra, comunicano fonti europee, sarebbe aggiuntiva rispetto ai 45 miliardi già stanziati. In corso interlocuzioni tra Bruxelles e Kiev per definire fabbisogni e modalità di reperimento dei fondi. Decine di migliaia di persone in strada in Spagna contro la crisi abitativa. I manifestanti chiedono a gran voce lo sciopero generale dopo la bocciatura ieri in Parlamento di due decreti sull'emergenza casa. A Valencia scontri con la polizia, 5 arresti e 9 agenti feriti. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di uno su due, lo comunica l'osservatorio prezzi. In particolare nel 51,7% degli impianti la benzina si attesta sotto i 2 euro al litro, il gasolio invece è sotto i 2,20 nel 52,2% delle stazioni di rifornimento. Conclusa la visita di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima di un Presidente della Repubblica italiana, il Capo dello Stato lancia il suo monito: il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e non sia più attraversato da gravi crisi umanitarie. Tennis, allarme Sinner, rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, ancora non risolto il problema al ginocchio. L'altoatesino resterà così fermo per più di 3 mesi e rischia la prima posizione nel ranking mondiale. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A51 tangenziale est di Milano code per traffico intenso allo svincolo di via Mecenate in direzione dell'allaccio con la A1, e sulla statale 223 di Paganico traffico rallentato all'incrocio Capannelle viaggiando verso Grosseto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Lo sapete, i grandi e veri protagonisti di Radio Subasio siete voi. Lo siete sempre, 24 ore su 24, ma c'è un momento della giornata in cui davvero prendete le redini della programmazione musicale scegliendo tre canzoni tutte vostre che vi piacciono particolarmente. Noi ve le facciamo ascoltare una dietro l'altra senza nessuna interruzione per quel momento che si chiama 3 per te. Tutti potete diventare protagonisti, appunto, ma oggi c'è solamente uno di voi che ascolterà, uno o una di voi che ascolterà le proprie scelte nei scorsi giorni. Quindi, se volete anche voi scegliere le vostre tre canzoni del cuore, quelle preferite, quelle che hanno segnato momenti importanti della vostra vita, segnate i numeri o le modalità per prenotarvi per i prossimi giorni. Il numero da chiamare è allo 075 80 60, altrimenti potete inviare un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60 o ancora potete entrare all'interno dell'app di Radio Subasio. Ma adesso scopriamo qualcosa di più di
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Francesco.
0: Città:
2: Pomigliano d'Arco, Napoli.
3: Un saluto al sindaco di Pomigliano, che è il numero uno. Bravo! Sempre!
0: Età:
2: 26.
0: Cosa fai nella vita?
2: Project manager.
4: Un project manager, lo dice anche il nome stesso, è colui che gestisce il progetto. È colui che si occupa di gestire le risorse, i tempi e i costi. Fondamentalmente il project manager è un facilitatore, è un mediatore, è colui che cerca di avere sempre la situazione sotto controllo e che cerca di prevedere e di pianificare tutte le attività del progetto.
0: Segno zodiacale:
2: Ariete.
0: Rimandare a domani o fare oggi?
2: Fare oggi.
5: Oggi ci siamo, domani puro.
0: Scopa o aspirapolvere?
2: Aspirapolvere.
0: Cono o coppetta?
2: Coppetta.
0: Quale cantante vorresti essere?
2: Ultimo.
6: Ma oggi che cosa hai portato? Cosa ci canti?
7: Il 22 settembre io tornerò in quel posto. Tu sai che cosa penso, ma adesso io non posso.
8: L'impressione che ho io ascoltandoti è, non so, come di una macchina che va al 40%.
0: Guardare o ascoltare?
2: Ascoltare.
0: È nato prima l'uovo o la gallina?
2: L'uovo.
9: Se lo dici tu.
0: Letto o divano?
2: Divano.
10: Ma lo sai che un divano fatto male può causare problemi alla schiena? O problemi alla testa o alle gambe?
0: Tre persone che vuoi salutare:
2: i miei genitori, mio fratello e le mie due sorelle e la mia ragazza.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Alex Baroni, La distanza di un amore. Billie Eilish, Birds of Feather.
0: Radio Subasio, 3 per te.

È un grande classico di Alex Baroni, La distanza di un amore, a chiudere il 3x3 di Francesco da Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli. Prima ancora abbiamo, grazie a lui, ascoltato Belinda Carlisle con Heaven is a Place on Earth e poi Billie Eilish con Birds of a Feather. Tre canzoni che ci hanno raccontato qualcosa di più dei gusti, quantomeno musicali, di Francesco. Tre canzoni che potete scegliere tutti voi per quel momento che chiamiamo appunto 3x3 e che vi permette di diventare protagonisti con la scelta tutta vostra della selezione musicale di tre canzoni che noi vi facciamo ascoltare tutti i giorni, una via l'altra, senza nessuna interruzione. Come fare per scegliere anche voi le vostre e prenotarvi? Molto semplice, con una chiamata che potete fare allo 075 80 60 oppure con un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60 o ancora entrando all'interno dell'app di Radio Subasio ed andando nella sezione dedicata al 3x3.

The Killers con Human su Radio Subasio. Allora, immaginate di avere qualche anno, di entrare in ospedale, di indossare un camice, di dovervi improvvisare dottori e di scoprire che il vostro paziente da salvare è un unicorno. È successo qualche giorno fa allo Spallanzani di Roma, dove in occasione della notte europea dei ricercatori i più piccoli si sono trasformati in medici per un giorno. Ad aspettarli c'è proprio un unicorno ricoverato in terapia intensiva e i bambini hanno potuto avvicinarsi alle apparecchiature, provare persino una simulazione del massaggio cardiaco. Dietro al gioco ovviamente c'era un obiettivo molto concreto, ovvero quello di spiegare la medicina ai bambini in modo semplice e soprattutto rendere l'ospedale un posto un po' meno spaventoso. Insomma, io che ho la fobia degli ospedali forse avrei dovuto iniziare da lì, anche perché di solito quando entro in ospedale gli unicorni li vedo spesso, ma perché sto per svenire. Che vuoto.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Qualcuno l'ha definita una ballad dal sapore british. È I Wanna Die For You di Gianna Nannini, ascoltata nella serata insieme a me, Gloria Gallo, su Radio Subasio, serata in cui ritroviamo anche subito Karol G.

0: tutte online.
1: 21.04 ed eccomi qua, sono tornata, ben ritrovati, buona serata da Francesca Quaglietti, siamo insieme fino a mezzanotte come sempre nel weekend, prima collection insieme, Anna Oxa, a lei.

0: Diana Ox alla prima collection insieme a me, Francesca Quaglietti. Buon sabato sera amici, tre ore insieme, abbiamo tantissime cose da fare come sempre, voi siete i protagonisti di tutte queste tre ore, delle prossime, e a partire da subito perché abbiamo l'argomento, il tema di questa sera. E visto che sono fresca di ritorno dalla Scozia, ho fatto un brevissimo viaggio e mi ha colpito davvero tantissimo questo posto, mi sento ispirata a parlare appunto di viaggi, di posti che vi hanno tolto letteralmente il respiro quando ve li siete trovati davanti. Magari dopo ore di viaggio, stanchissimi, con la valigia da sistemare, non sapete neanche bene dove state andando, girate un angolo, alzate gli occhi e basta, silenzio, non dite niente, quello che avete davanti è talmente bello che appunto non vi ha tolto le parole e anche il respiro. Può essere qualsiasi cosa, vi chiedo quindi di condividere con noi l'angolo di mondo, il posto più bello che vi ha emozionato e che vi ha tolto letteralmente il respiro quando ve lo siete trovati davanti, che sia un viaggio, una vacanza, una semplice gita, che sia una cosa semplice, magari un piccolo paesino scoperto per caso in Italia, oppure qualcosa di più impegnativo, insomma, nel mondo, qualcosa di veramente spettacolare. Condividetelo al 348 075 80 60. Non è magari il posto più bello che avete visto nella vita, però magari è quello che vi ha fatto provare più emozione, che vi ha emozionato di più, e scriveteci il luogo, raccontateci anche cosa avete provato in quel momento, quindi descriveteci tutto. Fatelo anche con un bel messaggio vocale, sono curiosa di conoscere i vostri angoli del mondo speciali, che siano d'Italia, d'Europa o di tutto il resto, e chissà, magari tra i vostri messaggi salta fuori anche il prossimo posto da mettere nella nostra lista di viaggi da fare. E allora ditelo, 348 075 80 60, anche vocali, e tra poco vi saluto. Ma intanto la nuova di Max Pezzali, Le ali.
1: Eravamo giovani.

Che vita meravigliosa, c'è anche Diodato su Radio Subasio alle 21 passate da 18 minuti. Buona serata da Francesca. E questa sera, in questa prima ora, si parla dei posti più belli del mondo, almeno secondo voi, ma soprattutto di un posto. Sceglietene uno che vi ha emozionato per la sua bellezza e che vi ha davvero tolto il respiro, quello che appunto vi ha emozionato di più e che vi è rimasto addosso, non se n'è più andato e magari vi torna in mente ogni volta che chiudete gli occhi e che pensate a quel particolare viaggio oppure a quella particolare vacanza. Parlo di questo appunto perché, ad esempio, non so, mi è rimasto nella testa e nel cuore la valle di Glencoe in Scozia e ti viene quasi da piangere. Ci sono quei luoghi che davvero ti fanno scendere la lacrimuccia, come è accaduto ad Alessandro di Lucca, che scrive: le tre cime di Lavaredo, Dolomiti. Dopo una sfacchinata in salita all'alba mi sono seduto davanti a queste pareti tinte di rosa, ho provato un senso di totale piccolezza e una grandissima libertà. Grazie Alessandro, bellissimo messaggio per rompere il ghiaccio. E hai descritto benissimo anche la sensazione che hai provato. Ecco, e allora parlateci di quei posti al mondo che vi hanno fatto fare un click interiore, che vi hanno emozionato tantissimo, vi hanno tolto respiro e parole. Il posto, il vostro posto nel mondo, quello preferito, raccontatecelo, diteci il perché, dov'è, l'emozione che avete provato al 348 075 8060 e fatelo anche con un bel messaggio vocale e tra pochissimo continuerò a salutarvi. Ma intanto si continua su Radio Subasio, c'è anche Adele con Set Fire to the Rain.

0: Amore mio, dal 1991 c'è anche Roberto Vecchioni su Radio Subasio, ci sono io Francesca, buon sabato sera, 21 e 28 e continuo a leggere i vostri messaggi. A proposito di viaggi, questa sera ci fate sognare e ci fate venire voglia di fare le valigie al più presto, perché vi ho chiesto qual è il vostro posto nel mondo, quello che vi ha emozionato di più, quello che vi è rimasto addosso, non se n'è più andato e che magari ritorna ogni volta che chiudete gli occhi, il posto che può essere in Italia, oppure super epico nel resto del mondo, non è importante, importante è l'emozione appunto che vi ha fatto nascere. Sentiamo un altro bel vocale, chi c'è?
1: Noi siamo di ritorno proprio da un viaggio in Danimarca, siamo Katia e Filippo. Il mio posto del cuore è Abu Simbel in Egitto, io sono rimasta davvero affascinata da questo posto, mentre invece per Filippo il suo posto è Skopje nella Macedonia del Nord, perché effettivamente non ci si aspettava un posto, una città così bella in un paese in realtà che nessuno visita o che visitano veramente in pochi. E poi c'è il posto in Italia vicino casa che è la Gola del Furlo, e ogni volta che ci si arrampica su per la testa, quella che noi chiamiamo la testa del Duce, c'è una vista spettacolare sul fiume Candigliano, beh, decisamente quello è veramente un altro posto del cuore.
0: Ma grazie, ciao Katia, ciao Filippo. Non conosco nessuno dei tre, mai stata, e proprio per questo apprezzo ancora di più il vostro messaggio, lo prendo quindi come un consiglio di viaggio personale. Grazie amici, continuate a condividere i vostri posti nel mondo o anche vicino casa, perché no, perché magari il posto preferito che vi emoziona di più, che vi toglie il respiro ogni volta che vi ci trovate davanti, è dietro l'angolo, non significa nulla, insomma, ecco, importante appunto è l'emozione che risveglia in voi. E allora condividetelo al 348 075 8060 descrivendolo, dicendoci dove eravate, che faccia avete fatto, i profumi anche che c'erano, i rumori oppure il silenzio profondo. Vogliamo sapere tutto e tra poco continuo a salutarvi. Mentre arriva la nuova di Giorgia, Parafulmini.

0: Eric Carmen su Radio Subasio 21:41. Buon sabato sera da Francesca. Si continua a parlare di viaggi questa sera, che è sempre bello farlo, anche se le vacanze per molti sono passate. Appunto, è importante ancora di più parlarne in questo momento per sognare un po'. E vi ho chiesto di condividere con noi il vostro posto nel mondo, quel luogo che quando ve lo siete trovati davanti avete detto: wow, vabbè, no, non ce n'è. Ecco, ho visto il massimo che potevo vedere, quanta bellezza, e avete perso qualsiasi parola anche per descriverlo. Ecco, quel posto, piccolo o grande che sia, magari vicino a casa vostra oppure dall'altra parte del mondo. Sentiamo due vocali, chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, a voi e tutti i vostri radioascoltatori.
0: Ciao.
1: La vita che lo devo dire, alla Sandro Ciotti, il mitico. Detto ciò, ciao, sono Sabino di Bologna. L'anno scorso ho fatto la Route 66, scusate se la pronuncio male. Sono andato a vedere il Monument Valley, l'Antelope Canyon, ma quando sono arrivato al Grand Canyon, sono arrivato al tramonto alle 5:30 della mattina, mi sono affacciato sul balcone, quello un pochino principale, e ho visto cosa fosse, cioè un cratere nel mondo, un buco nel mondo, cioè una cosa allucinante, che sono rimasto veramente senza parole per l'imponenza, la maestosità che ti lascia veramente senza fiato.
0: Cosa deve essere stato? Io non sono mai andata, ma sono quei momenti in cui dici: ma quanto è bello il pianeta Terra. E le foto non rendono assolutamente, anzi ti prende anche un po' il nervosismo, quasi meglio non farle. Sentiamo poi chi c'è.
2: Buonasera Radio Subasio, sono Maria Dosta di Atella. Per me il posto magico che mi è rimasto nel cuore è stato Sharm, per la sua bellezza, per tutto, per il Mar Rosso, per la moschea, per le persone, per tutto. Un pezzo di loro nel mio cuore, le persone, tutto. E non vi so spiegare l'emozione che provo quando vado.
0: Grazie cara. E ci sono posti che sentiamo di conoscere così al primo sguardo e che ci entrano dentro. E poi altra cosa importante, come hai detto tu, anzi fondamentale, le persone, chi abita a quei luoghi, molto spesso insomma sono gran parte anche della bellezza di un luogo. Continuate a condividere, amici, con noi qual è il vostro posto nel mondo, che sia nel mondo, che sia dietro casa vostra, non ha importanza, il posto che vi ha emozionato di più, che vi ha fatto innamorare al primo sguardo. 348 075 80 60, anche vocali. Mentre arriva Biagio Antonacci, You and Me.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: La giostra della memoria c'è, Fiorella Mannoia su Radio Subasio. Quando mancano pochi minuti alle 22 ci sono io, Francesca. Ancora una buona serata, un buon sabato, e ci siete voi a condividere i posti più belli, i posti più belli del mondo, almeno secondo voi, quelli che vi hanno emozionato di più. C'è Alessandro di Rimini, sono stato stregato dalla bellezza della Bretagna, in particolare di Saint Michel. Sarà anche un posto molto turistico, ma toglie il fiato. Grazie Alessandro, mi manca, ma ce l'ho in lista. Sentiamo anche le vostre voci. Chi c'è?
1: Ciao, io sono Chiara. Per me e Francesco il posto del cuore è Pisciotta, un piccolo borgo vicino al mare, un borgo di pescatori. Esattamente, si trova in Campania, provincia di Salerno, zona Cilento. E quest'anno abbiamo scoperto la Thailandia, esattamente Bangkok, ci sono rimasti impressi i thailandesi, e la Thailandia, una terra dalle mille contraddizioni.
0: Grazie cari. Allora, Pisciotta segnata, anche un nome molto simpatico, e Thailandia, mai stata nemmeno lì. Sto scoprendo tutti i posti che mi mancano e sono tantissimi. Torniamo adesso in Italia invece.
2: Per me uno dei posti proprio più belli che mi è entrato nel cuore questi ultimi anni, nonostante ho viaggiato, è l'Abruzzo, perché è vicino ed è bellissimo, unisce la bellezza della costa con le caratteristiche proprio dell'Italia centrale, delle Marche, dell'Umbria, con l'entroterra montano, per cui è stupendo sia d'inverno che d'estate, e anche a livello di cucina unisce sia la parte enogastronomica del mare che dell'entroterra. Ci sono posti che adoro e dove sto pure pensando di trasferirmi. Daniele da Umbertide, buona serata.
0: Grazie Daniele, concordo, anche se lo conosco un pochino. Ecco, comunque, come hai detto tu, quando un posto c'entra dentro pensiamo addirittura di andarci a vivere. Succede anche a me, sarebbe bello vivere 6 mesi in tutti i posti meravigliosi del mondo. Amici, continuate a condividere per l'ultimo spazio che ci sarà tra poco dopo le 22, dedicato a questo argomentino, il posto che vi ha tolto il fiato, i luoghi che vi emozionano di più, quel posto che quando avete visto avete detto wow, vabbè, ho raggiunto il massimo della bellezza. 348 075 80 60, anche vocali, mentre arriva Dito nella Piaga, Miss Italia.

0: Euro.
1: 22.02, seconda ora insieme a Francesca Quaglietti. Buon sabato sera, amici. Si continua con un'altra collection che arriva dal 1983, classico di Spandau Ballet, True.

0: La prima volta Negramaro su Radio Subasio, buona serata da Francesca. Io vi ho chiesto qual è stata, diciamo non una prima volta, ma sì, quando è che avete visto per la prima volta un luogo, magari nel mondo, e siete rimasti letteralmente senza fiato per quanta bellezza avevate davanti agli occhi. Ci scrivono Mariangela e Lorenzo da Perugia. Ciao ragazzi, il nostro viaggio di nozze alle Seychelles è stato un sogno, il paradiso, posso immaginare, grazie, un abbraccio a voi. Poi ci scrive Francesca da Napoli: il mio posto del cuore è la vista sul Golfo di Napoli da via Manzoni, angolo via Orazio, un panorama che ogni volta mi toglie il fiato sebbene io viva lì, sembra di trovarsi in un angolo di paradiso. Grazie Francesca, sei stata proprio specifica, voglio segnarmelo, la prossima volta che vengo a Napoli voglio andare in via Manzoni, angolo via Orazio, voglio ricordarmelo, grazie per il suggerimento. Poi sentiamo un ultimo vocale, chi c'è?
1: Ciao, un luogo che mi ha emozionato molto è stato il lago di Braise in Trentino, un bellissimo lago circondato da montagne, poi anche andare a farti tutto il giro con la canoa, molto ma molto bello, bacioni Subasio.
0: Ma grazie, altro bellissimo consiglio, ma è stata nemmeno lì, quante prime volte ancora da fare, ma che bellezza, quindi non è brutto non essere andati in un posto perché insomma abbiamo ancora tutta la vita davanti per poterlo fare, ci sono arrivati tanti suggerimenti meravigliosi. Grazie amici, il tema di questa sera che ci ha fatto decisamente viaggiare si conclude qua, però potete, dovete, anzi innamorati in ascolto da adesso in poi farvi sentire al 348 075 8060 perché tra pochissimo alle 22.30 più o meno inizierà Per un'ora d'amore, e allora fatevi avanti con i vostri vocali romantici, le vostre richieste a questo numero con un bel messaggio vocale, ma tra poco ricordo meglio come fare a partecipare. Tanto Gaia, Bossa Nostra.

Rimasti mai, c'è Lucio Dalla su Radio Subasio 22-24 e manca pochissimo all'inizio di Per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Radio Subasio che aspetta voi innamorati in ascolto. Fateci sentire le vostre belle voci al 348 075 80 60. Mandateci un messaggio d'amore vocale a questo numero in cui scegliete il brano che rappresenta la vostra storia e dedicatelo a una persona speciale, importante, che fa parte della vostra vita, senza dimenticare naturalmente il suo nome, di dirlo e di dire anche il vostro, fondamentale, aggiungendo una breve dedica, anche una breve frase, piccola, semplice, va benissimo. Fatelo anche adesso, 348 075 80 60. Mandateci i vostri vocali d'amore e se possibile cercheremo di accontentarvi durante il programma, quindi dalle 22:30 fino alla mezzanotte. E allora, innamorati, fatevi avanti anche subito, mentre si continua su Radio Subasio con Sheryl Crow insieme a Sting, Always on Your Side.

0: Le 22:30 precise, e a quest'ora cosa accade per uno a Radio Subasio? Praticamente tutte le sere ormai da decenni più o meno c'è Per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Radio Subasio, e ci state già scrivendo in tanti al 348-075-8060 con le vostre richieste d'amore. Lo state facendo anche con un bel vocale in cui scegliete il brano da dedicare a una persona speciale che fa parte della vostra vita, aggiungendo anche una breve dedica. E allora non perdiamo altro tempo e partiamo con la prima innamorata. Il primo messaggio è da Vanessa Perelia, lo sentiamo subito.
1: Buonasera Subasio, vorrei dedicare questa canzone alla mia dolce metà. Ci siamo conosciute 10 anni fa, ma l'amore è sbocciato all'incirca una notte di Natale. È tutta la mia vita e vorrei dedicargli Io non ti dimentico de Modà.

0: Amici, per errore c'è anche Tiziano Ferro su Radio Subasio, quando Per un'ora d'amore è iniziata da pochissimo. E allora, continuiamo. C'è un altro innamorato in arrivo. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Antonio e volevo dedicare Devastante di Olly ad Alessia, l'amore della mia vita.

sai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Home, James Blunt su Radio Subasio e si continua con tutta la dolcezza di Per un'ora d'amore insieme a me Francesca, buon sabato e insieme a voi innamorati che ci state inviando i vostri messaggi, le vostre richieste, sentiamo il prossimo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Patrizia da Roma, vorrei dedicare due vite di Mengoni all'amore della mia vita a Fabio. Siamo qui in giro per Roma e ci ascoltiamo sempre Radio Subasio.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: La metà della mela c'è anche Ligabue su Radio Subasa alle 22 passate da 52 minuti. Buon sabato sera da Francesca. State ascoltando Per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Radio Subasio, a cui state condividendo le vostre storie d'amore, le vostre richieste, attraverso anche le vostre voci da innamorati che ci stanno arrivando appunto al 348 075 80 60. E siete anche coraggiosi, perché io non so in realtà se riuscirei mai ad inviare un messaggio d'amore. Invece voi siete davvero bravi, e allora avanti il prossimo innamorato.
1: Ciao, sono Gianluca, di ritorno dal bramito dei cervi sui Sibillini. Dedico a mia moglie Paola, dopo una serata bellissima, romantica, abbracciati a sentire il verso dei cervi in amore, lentamente di Irama.

E con Lentamente di Rama su Radio Subasio e A per un'ora d'amore è arrivato il momento della storia d'amore di questa sera, che è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. Ricordo che a questa email potete inviarci le vostre storie, quindi prendetevi il vostro tempo e con calma, ed è una cosa anche molto poetica da fare, ci raccontate la vostra storia d'amore, come ha fatto Matteo. Che scrive: vi sto scrivendo mentre guardo Stefania sul divano di casa nostra con il cellulare e indosso una mia vecchia felpa, e oggi, proprio oggi, sono esattamente 4 anni che stiamo insieme. Ci siamo conosciuti 4 anni fa a una festa di compleanno, lei ha riso per una battuta che avevo fatto io e in quel secondo ho pensato: voglio sentire questa risata per il resto della mia vita. Cosa bella, Matteo. E continua dicendo che in questi 4 anni ne hanno passate tante, soprattutto traslochi e ansie da lavoro, ma dice: torno tra le sue braccia e sto bene e dimentico tutto. E voglio chiederle scusa stasera perché non le dico mai che la amo, non ce la faccio, anche se lo sento fortissimo. E allora lo scrivo: Stefania, ti amo, grazie per questi 4 anni, voglio continuare con te al mio fianco sempre. Per loro e Pooh, con Tanta voglia di lei.

0: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.
1: Mediaset.it.
2: Per un'ora d'amore con Subasio.
3: E continuano le emozioni su Radio Subasio fino a mezzanotte insieme a Francesca, e si continua con un'altra richiesta arrivataci attraverso un vocale al 348 075 8060. Sentiamo, c'è un'altra innamorata.
4: Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Subasio, sono Roberta, chiamo da Roma e vorrei dedicare a mio marito Amleto una canzone di Mattia Bazzarra, Per un'ora d'amore.

0: Sinead O'Connor su Radio Subasio ad emozionarci a Pernora d'amore e si continua. Avanti il prossimo innamorato.
1: Ciao Radio Subasio, sono Domenico e vorrei dedicare al chiaro di luna di Jovanotti per il mio grandissimo amore, Asia.

arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di

Vanno a finire le ore quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire. L'amore senza rete, senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina. Per ogni mese una foto futura di te. Che sei ogni giorno più erotica o mia regina. Non c'è un secondo da perdere.

0: Che non vuoi morire, c'è anche Patti Pravo dal 1997 su Radio Subasio. Per l'appuntamento più romantico di Subasio, per un'ora d'amore insieme a me Francesca, come sempre nel weekend 21-24, e stiamo per entrare nell'ultima mezz'ora del programma. Si continua con un altro vocale, la prossima innamorata.
1: Ciao, sono Francesca e vorrei dedicare al mio amore Alessandro Per noi di Achille Lauro e Giulir.

0: Continuano le emozioni su Radio Subasio, perché continua Per un'ora d'amore, anche se è arrivata di già, perché sono le 23.34, l'ultima mezz'ora del programma, ma si continua, abbiamo ancora un paio di spazi per voi innamorati. E allora continuiamo sentendo subito il prossimo vocale. Chi c'è?
1: Buonasera, sono Mario, io e mia figlia Melania da Montecorvino, stiamo scendendo, vorrei fare una dedica a mia moglie Quanto di Pino Daniele. Grazie.

0: E con i Verve, la loro Lucky Man, siamo arrivati all'ultima richiesta romantica, almeno per questa sera. Ci avete scritto in tantissimi, come sempre. E chi non è stato accontentato, e lo ricordo, potrà riprovarci domani sera, dalle 22.30 fino alle 24. Per un'ora d'amore non vi abbandona mai, da lunedì alla domenica, quindi ritentate domani. Potete farlo, come avete sentito, anche con un bel messaggio vocale, come ha fatto l'ultimo innamorato di questa sera, che sentiamo subito.
1: Ciao, sono Tonino da Roma, vorrei dedicare a mia moglie Nina Per Sempre Sì.

non abbiamo bisogno di parole, c'è Ron ad accompagnarci alla fine di Per un'ora d'amore, e le parole invece sono state importanti e sono servite a farvi sentire, a far arrivare i vostri sentimenti a una persona, alla persona importante che fa parte della vostra vita. Anche stasera ci avete scritto in tantissimi. Ricordo a chi non è stato accontentato che potrà provare tutte le sere, perché dalle 22.30 alle 24 c'è Per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Radio Subasio, ad accompagnarvi fino a mezzanotte con la sua dolcezza. E potete mandarci le vostre richieste al 348 075 80 60 anche con un vocale, ce ne sono arrivati tanti come avete sentito anche questa sera, oppure scriveteci e prenotatevi attraverso l'app di Radio Subasio. Consiglio sempre di pensarci con un po' di anticipo per farlo attraverso l'app, ma è veramente facile, basta compilare i form. Altra possibilità molto bella, davvero poetica, se vi sentite particolarmente ispirati, condividete con noi la vostra storia d'amore all'email redazione@radiosubasio.it. Io, Francesca Quaglietti, mi fermo qua. Vi auguro una notte splendida, dolcissima, con la musica di Radio Subasio, che continua tra pochissimo con il Radio Subasio Disco Club. 2 ore di musica selezionata da Davide Berton, mentre io tornerò domani sera, sempre dalle 21. E allora vi do la buonanotte con Cyndi Lauper, la sua Time After Time, e con questo ultimo pensiero d'amore notturno di Marcel Proust. L'amore, nell'ansia dolorosa come nel desiderio felice, è desiderio d'un tutto. Non nasce, non sussiste, se non resta almeno una parte da conquistare. Si ama soltanto ciò che non si possiede per intero.

Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Nancy, tutti i protagonisti con i vostri messaggi. Dalle 11 con Manuel Saraca, il divertimento dei nostri giochi. Anche il sabato e la domenica dalle 5. Accenditi con Radio Subasio. 70, 80, 90, 2000 e le hit dance del momento. Questa è Radio Subasio Disco Club.